0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Sì, sere.
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto. Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack. Spot.
4: Ciao Sara.
5: Hey. Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: La mattina alle 6. Sveglia. Enjoy the strip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
7: La mattina presto su Radio Company è botta da 90, puro sound energetico anni 90. Salve a tutti, da Mauro Tonello come sempre che vi sta parlando in questo istante, come dico ovviamente da un po' di tempo, bestioline e bestioline l'ascolto, pump up the volume. Buongiorno anche al nostro DJ Nick, già in console, già bello pronto, ed iniziamo con Paradiso, la sua Bandolero. Sentiremo anche i Systematic con I Gotta Do It, in questa prima parte anche Mato Grosso, la sua Mystery.
6: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: fatto grosso, tra le fila di questo progetto si celava un volto e anche una voce soprattutto famosa di un collega speaker di una nota emittente nazionale. Per i più informati sapranno di chi sto parlando e saluto ovviamente, questo era appunto Mato Grosso con Mystery, Systematic con I Got Music e Paradiso con Bandolero. Ci fermiamo, troppo troveremo con Sonic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C-Come Company. C-Come C-Radio.

0: And Sonic, che sta facendo la DJ ultimamente, dei DJ set molto interessanti anche ad Ibiza. Tu DJ Nick l'hai vista, l'hai scoperta, l'hai sentita? Non ancora, ma insomma non è mai tardi. Troviamo anche Hathaway con Flyway, Ligabue, attenzione, grande rocker italiano con Libera Nossa Malo, grande pezzo degli anni 90, e poi Raff by Picotto con la sua Buckerlow Symphony.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande traccia questa di Botta 90, abbiamo sentito anche Buckaloo Symphony di Ruff by Picotto, c'era lui, Ligabue, un po' di rock ci sta bene in mezzo alla musica dance, con Libra Nosa Malo, un po' di contaminazione ci piace, Hathaway con Flyaway, in apertura invece Sonic con Sky. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a Genic, l'appuntamento come sempre con Botta 90 e domani mattina piaccio con la Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: C come Company, C come C Radio.
1: Company. Radio Company con la Family.

0: Si parte anche un po' romantici questa mattina. Without You, David Guetta con Usher. Amici, buongiorno. E perché si parte romantici? Perché ragazzi, lui è tornato. Diamo il benvenuto ad Ale De Biasi.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno Carlotta, buongiorno.
0: Ale, buongiorno.
1: Parlare.
0: È strano, sì, lo so, adesso dovrei riprendere un po' mano con questo mezzo che è il mezzo radio. Ti dirò, Ale, guarda, posso... ci sei mancato. Noi vogliamo bene a Giovanni, però Giovanni aveva bisogno di ferie. Gli ultimi giorni veramente stava chiaramente soffrendo. Sì, sì, e noi con lui, poi di conseguenza noi con lui. Amici, buongiorno, buon lunedì, buon inizio di settimana, come state? Mi sento di dire che questa mattina... così, a sensazione, ma in realtà forse sensazione neanche troppo, secondo me è veramente così. Ieri mia sorella, per esempio, e mio cognato si sono messi in viaggio per tornare a casa dalle loro vacanze e hanno trovato tantissimo traffico, cioè della serie che ci hanno messo 11 ore per fare un tratto che generalmente ne richiede 5 più o meno, 6 forse a farla proprio grande. E quindi immagino che questa mattina saranno molti di voi ad essere tornati ufficialmente alla normalità, quindi siamo al 24 di agosto, per molti le ferie sono fatte, finite, vedi De Biasi, vedi la sottoscritta, e si ritorna ufficialmente un po' alla normalità. Poi figurati Ale, io non so se tu ultimamente hai avuto contatti con la realtà, ma i negozi ormai stanno tirando fuori, vabbè, le cose della scuola ormai ci sta, visto che la scuola non inizia tra moltissimo. La cosa che un po' fa impressione è vedere tipo le candele, sai, quelle autunnali.
1: Sì,
0: ormai il mondo sì, i negozi sono proiettati verso l'autunno, una cosa anche un po' fastidiosa, un po' inquietante. E voi amici, buongiorno, dove siete, che fate, ma soprattutto di che umore vi siete svegliati questa mattina, perché lo so che non è facile. Ieri tra l'altro devo dire, guarda un po', forse per le piogge che ha fatto, c'era una giornata perfetta, e col mio fidanzato dicevamo, se l'estate fosse tutta così sarebbe un problema, perché tu d'inverno avresti la nostalgia, cioè se l'estate fosse come è stata la giornata di ieri, quindi bella, limpida, con il sole che scalda però anche questo venticello fresco, sarebbe un incubo l'inverno, perché tu passeresti il tuo inverno a dire non vedo l'ora che arrivi l'estate. Ed effettivamente arriva l'estate così e caspita, certo che poi è la nostalgia. Invece per fortuna le nostre estati sono invivibili, così d'inverno non ci fa nostalgia, siamo tutti d'accordo. Dai, allora siamo pronti per partire, la family è più o meno tornata, dai, alla sua normalità. Tra un paio di settimane tornerà anche Sisma, quindi ufficialmente saremo al completo. Per ora ci accontentiamo di 2/3 della family, fino alle 9 insieme, la prima mezz'ora sempre dedicata ai sommersi, uno spazio un po' esclusivo, un po' ristretto, una cerchia ristretta di persone che chiacchiera di quello che vi pare, nel senso che comunque voi avete veramente, in generale all'interno del programma, ma in questa prima mezz'ora soprattutto, avete carta bianca, potete salutarci, mandarci messaggi in cui, non so, lanciate degli argomenti, avete sentito qualcosa, ne volete parlare, volete fare una domanda agli ascoltatori, sapere che cosa ne pensano. Questo è lo spazio perfetto per voi. 333 2688 688, si parte.
2: Carlotta, sì? Ma chi ti ascolta?

0: Days Till Sun. Buongiorno amici, questa è la Family Radio Company fino alle 9 insieme. Siamo appena partiti e ci sono già i vostri messaggi, sentiamo chi c'è.
1: L'estate sta finendo ed il mio ritorna. Carlotta sta schizzando.
0: Beh,
1: con Joe e qua e là.
0: Mamma Buongiorno. Mia ragazzi. In effetti solo chi ha sentito le puntate di giovedì e venerdì sa quanto sono state complicate per... anzi, quanto è stata complicata per senza di Ale De Biasi negli ultimi due giorni.
2: Poi cosa è successo? Dai, sono curioso.
0: Ale, guarda, niente di che. Ti dico, semplicemente Giovanni era molto stanco. Quindi cosa succede? Tu lo sai, no? Che quando noi parliamo... cioè, per me è bello, tu mi stai ascoltando. Poi so che tu stai facendo il tuo lavoro e che quindi non puoi magari essere 350% concentrato su quello che dico. Però lui mentre io proprio fissava il vuoto, cioè fissava
2: e poi Joe fa ancora più ridere.
0: Sì, lo so, è vero, Joe quando fissa il vuoto fa ancora più ridere, però per complicatissimo, perché tipo io raccontavo una notizia e c'era lui immobile che fissava il vuoto e vabbè, d'accordo,
3: grazie che mi tenete sveglio stamattina. I bagordi della domenica sera per gli over 50 sono deleteri. Grazie, mi servirebbe una martellata in testa per svegliarmi.
0: Perfetto.
3: Del tutto, ma ascoltando voi mi riprendo sicuramente. Ciao da Filippo.
0: Ciao Filippo, però posso rassicurarti, i bagordi non solo per gli over 50, mi sento di dire anche per chi è un po' più giovane. C'è Katia che dice: buongiorno company, vi sto ascoltando dopo i miei soliti 6 km di corsa fatti. Brava Katia, che tieni alto il livello sportivo comunque del programma, perché noi allora io ultimamente un po' una volta mi difendevo bene, adesso ultimamente un po' pigra. Ale De Biasi, ragazzi, lo abbiamo visto sui suoi profili
2: social.
0: Ale De Biasi lo abbiamo visto sui suoi profili social. Ma tu hai il six pack, Ale? Ma chi se l'aspettava?
2: Six pack.
0: I six pack sono gli addominali che si vedono.
2: Ma no, sono in forma in questo periodo, diciamo, dai.
0: Sei in forma.
2: Primo
0: sì,
2: della mia vita.
0: È il primo periodo, è la prima volta nella tua vita,
2: esatto,
0: che ti si vede così l'addominale?
2: Esatto,
0: eh?
2: Sì.
0: Ora ti farò una domanda proprio da nonna meridionale.
2: Vai.
0: Ma mangi, Ale?
2: Certo.
0: Bravo.
2: Ancora più di prima.
0: Bravo, Ale. Queste sono le frasi che ci piacciono. Poi chi c'è?
4: Buongiorno, Carlotta.
0: Buongiorno.
4: Oggi inizio a lavorare anch'io. Ciao.
5: Oh, buongiorno, beh. Carlotta.
0: Buongiorno.
5: Senti anche tu che la tua voce è molto più ben equalizzata. La musica in radio passa, i bassi sono più corposi. Ci sono gli effetti. Sono tornate le manine dolci di Ale De Biasi. E che addominale che hai, Ale.
0: Ti ho detto che ha l'addominalone Ale De Biasi. E poi un saluto e un abbraccio a chi scrive: buongiorno, noi dovevamo essere in vacanza in Tunisia, invece siamo diretti in ospedale a Verona per rimuovere una cosa molto molto molto fastidiosa che mi hanno trovato per caso il 22 di luglio. Qui non si molla, si combatte come Rambo. Letizia, posso dire, la Family è con te, di fianco, seduta lì con te, tenerti la mano per tutto il tempo. Ti abbracciamo. 333-2688-688. Noi siamo qui se avete voglia di avete sentito, no? Di farci sapere che ci siete. Semplicemente farci sapere che ci siete. Magari siete in hangover, magari state facendo sport, magari state andando a fare una cosa brutta, fastidiosa, insopportabile, ma noi siamo qui ad accompagnarvi.

0: sera parlavamo proprio di Jennifer Lopez, dicendo che secondo noi è veramente tra le insomma tra le cantanti, i personaggi, no, di quell'ambiente lì, secondo noi Jennifer Lopez è in assoluto la più pazzeschissima, cioè quella che veramente tu la guardi e pensi: ma sei reale? Sei un'aliena? È vero o non è vera questa cosa? Jennifer Lopez è incredibile. Tra l'altro c'è un film molto carino su Netflix con lei, sai che lei fa queste commedie un po' romantiche. Lei è talmente perfetta che sembra fatta, poi magari sarà anche,
1: sembra una bambola.
0: Sì, bravo, cioè sarà anche truccatissima, sarà anche insomma sistemata, però veramente sembra fatta con l'intelligenza artificiale di Jennifer Lopez. Ogni volta che la guardi pensi non è, chiaramente non è reale. Abbiamo dei vocali, Ale?
2: Sono tornata.
0: Buongiorno.
2: Yeah. Ho avuto un'estate stupenda.
0: Bello.
2: Mamma mia, peccato sia finita, però va bene, ci accontentiamo. Ciao ragazzuoli.
0: Oh, che bello sentirvi dire ho avuto un'estate stupenda. C'è chi invece dice bentornato Ale, ciao Carlotta, a parte l'ultima settimana di lavoro non vedo l'ora che arrivi venerdì e che vado in ferie, spero arrivi prima di schizzare. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Sentiamo
3: buongiorno,
0: poi.
3: Buongiorno family, buongiorno Carlotta. Beh, io devo dirti che nel mio telefono arrivano già le pubblicità invernali dei sì. Blade e cose varie.
0: Ma la mia domanda a questo punto, ragazzi, è questa: arrivati a questo punto dell'estate, no? Quindi chiedo a te, Ale, chiedo anche a voi che ci ascoltate. Arrivati quindi a fine agosto, a voi manca l'inverno, l'autunno? Cioè lo aspettate pensando sì, mi manca, non vedo l'ora che arrivi? Cioè proprio quasi come se fosse una cosa bella, bellissima, che avete proprio voglia di vivere? Oppure lo aspettate invece un po' infastiditi perché vi dispiace che sia finita, che stia finendo l'estate?
1: Io non vedo l'ora.
0: Tu non vedi l'ora, Fabri?
1: Io lo sto aspettando da giugno, sinceramente.
0: Sembra veramente esagerato. Insomma, almeno goditi. Cioè, secondo me, una volta finite le proprie ferie, a quel punto si può skippare direttamente all'inverno. Una certa, chi se ne frega. Però, ok, va bene. Tu l'aspetti da giugno, invece voi 3332688688, così si fa un po' di chiacchiera. Mentre voi ci raccontate quello che vi pare, vi chiedo appunto come ve la vivete la fine dell'estate o comunque la fine di agosto, perché poi insomma non è vero che, cioè non è finita l'estate, semplicemente sta finendo agosto, ma a questo punto voi siete in fermento per l'autunno che arriva oppure semplicemente un po' malinconici, un po' tristi perché preferireste insomma che l'estate durasse un pochino di più?
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che

0: si fanno ricordare. Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Gaia, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari. E adesso, Ale, te lo ricordi cosa c'è?
1: Me lo sono ricordato adesso.
0: Bene. Tutto giusto, sigla. Ale. Tutto giusto, Ale.
1: Piano piano si riparte, dai.
0: Sì, tu sei un diesel, Ale, pian pianino e poi chi ti ferma più. Le 7:02.
2: Radio Company Time.
0: Oh, beh. Ale, come hai fatto a dimenticarti di questa sigla pazzeschissima?
1: È sempre andata.

0: Buongiorno amici, buon lunedì, buon inizio di settimana. Noi siamo la Family, siamo due terzi della Family. Siamo, io sono Carlotta, c'è Ale De Biasi. Qualcuno ha bussato? Sì.
1: Sì.
0: Questo me l'ero dimenticato io. Oh.
1: Sì.
0: Tra l'altro è ricominciata la Serie A.
1: È in bomba. Gioia.
0: Che gioia.
2: Sei ironica?
0: Sono veramente ironica.
2: Che gioia.
0: Che gioia, allora.

0: Qualcuno scrive: ciao ragazzi e bentornato Ale. Di solito Enrico si lamenta che parlate durante la sigla, ma oggi lui non c'è e la sigla è stata perfetta. Perché lui si lamenta durante la sigla. È lui che parla sopra la sigla.
1: È lui che parte sempre.
0: Che è lui che... Sì, è lui che ci istiga. Guardate che io e De Biasi siamo così impeccabili. È colpa di Sisma. Cioè, siamo tutti d'accordo su questo. Buongiorno, questa è la Family. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta e Ale De Biasi. Come dicevamo, Enrico Sisma lo abbiamo lasciato in ferie. E adesso non mi ricordo che cosa ci siamo detti nei fuori onda, Ale. Che messaggi vocali ci sono?
2: Buongiorno, Family.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Carlotta. Bentornato, Ale De Biasi. Io sono in direzione lavoro e vi sto ascoltando come tutte le mattine. Buona giornata.
3: Buongiorno, buon company. Buongiorno. La mia vacanza termina oggi, però mi ha portato una gran cosa. Queste due settimane di vacanze mi hanno portato una nipotina. Sono diventata nonna per la prima volta e sono al settimo cielo. Un bacio.
0: Che spettacolo.
3: Ciao, ciao.
0: Auguri allora, che bello, che meraviglia. Poi abbiamo altri vocali.
4: L'autunno e l'inverno mancano da più o meno dal 21 di marzo. Ecco, la cioccolata calda, la tisana, la coperta sul divano, e lo scaldasonno nel letto, sì, mi manca tanto. E vabbè, dai, il peggio, penso che più o meno il peggio sia passato.
0: Ma il peggio è passato, ma mi sembra veramente un po' esagerato. Però abbiamo chi scrive: io come Ale aspetto l'autunno, la primavera da giugno. A me questo caldo fa sbroccare. Quest'anno in particolare l'ho sofferto tanto. Sono per una o due settimane al massimo di caldo e poi 20-25 per sempre. Peccato che non si possa fare. Pensate che in Croazia, in un centro commerciale che abbiamo visitato con la scusa del temporale, ci sono già gli addobbi di Halloween. Assurdo, mancano panettoni da noi e poi siamo a cavallo. Comunque sì, in alcuni posti cioè sì, essere avanti va bene, ma essere così avanti mi sembra un po' too much. Poi,
5: ciao Carlotta. Buongiorno. Ciao Emily. Sinceramente questa estate mi ha ucciso, troppo caldo e ormai anche da lungo tempo, perché capisco qualche giornata di luglio ci sta, ma ormai è da giugno che fa caldo, caldo, caldo, caldo, non ne posso più. Tra l'altro io ho le ferie dal 10 di settembre, perciò non vedo l'ora di andare in ferie.
0: Guarda, secondo me posso dirti che fa tutto la questione ferie. Cioè, se tu devi passare l'estate a lavorare con temperature come quelle che abbiamo sentito negli ultimi tempi, cioè la soffri 10 volte di più. Comunque devo dire che per ora sono molto di più i fan dell'autunno-inverno rispetto a quelli dell'estate. Cioè, un messaggio con scritto: no, estate pazzesca, io ho già la nostalgia, estate pazzesca, non voglio che finisca, non c'è arrivato. Poi,
6: ciao femmine, io sono Deborah e ciao, sinceramente Deborah, non vedo l'ora che venga l'inverno.
0: Ecco.
6: Visto che intanto non sono potuta andare in ferie perché per motivi familiari e tutto, ecco, e allora almeno c'è il mio compleanno, il compleanno di mio nipote, mio figlio, mia nuora, e c'è il Natale, almeno quello, e almeno c'è freddo e non ho voglia di andare al mare, vedo gli altri che partono, ecco. L'estate mia non è stata fantastica, proprio per niente, a parte un giorno, ok?
0: Poi ci sono estati ed estati. Una cosa che ho notato ieri ero al mare a Jesolo, c'era pochissima gente, cioè tantissimi, e non so come mai, magari se qualcuno qualcuno magari lavora in zona e sa, eravamo in uno stabilimento balneare ed era tantissimi, c'erano tantissimi ombrelloni vuoti, ma tanti ragazzi, la cosa mi ha stupita parecchio. Dai, 333-268-688, siamo partiti così, chiacchierando un po' del più e del meno, e poi siamo arrivati a dirci: ma c'è qualcuno che magari ha nostalgia dell'autunno? C'è qualcuno che non vuole che finisca l'estate? Cioè, da che parte state? Così, giusto per fare una chiacchiera, giusto per fare il classico censimento di fine estate, chi di voi aspetta con ansia l'autunno e invece chi di voi vorrebbe che non finisse mai l'estate?

On Mind su Radio Company nella Family, mentre voi continuate a raccontarci questa cosa, questa eterna faida estate versus inverno. Tra poco, leggiamo i vostri messaggi, poi parleremo di altro, ma nel frattempo è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, vi facciamo ascoltare un pezzo dell'altro, voi dovete semplicemente scegliere, dovete votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due. Ovviamente la canzone che avrà più voti vincerà e sarà quella che poi potrete ascoltare e cantare ad alta voce. La canzone numero uno è questa.

0: gioia.
1: La numero due invece è questa.
2: Sono una signora, una nella vita.
1: 3332688688, questo è il numero che vi serve per votare tra uno o due.
3: La Family

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: lei è Loredana Bertè, non sono una signora su Radio Company, nella Family, il disco che avete scelto di cantare ad alto voce. Nel frattempo si stava parlando, vabbè, certo, qualcuno di voi dirà, ma che fantasia che avete questa mattina, ma è partita così, cioè nel senso proprio chiacchierando, portate pazienza, però si stava parlando di quelli che provano nostalgia quando è estate nei confronti dell'autunno e di quelli che invece verso fine di agosto iniziano a sentire invece la nostalgia dell'estate, non vorrebbero che finisse mai. Capita, succede, indipendentemente da quanto possano essere calde le estati, le giornate, cioè chi è team estate e chi è team autunno lo rimarrà sempre. C'è chi scrive: per me estate tutta la vita, certo è stata molto calda, ma io in primavera rinasco proprio perché arriva la luce, vedi? Poi chi c'è?
1: Ciao Family,
0: buongiorno.
1: Io adoro l'estate, adoro il caldo. Vabbè, un po' esagerato forse quest'anno, sì, vabbè, ma dai, si stava. A me piace tantissimo e veramente mi stringe il cuore l'idea che cominci già a fare un po' più fresco. Cioè, vabbè, un pochino ok, ma non troppo. Ciao!
0: Vedi, io per esempio devo dire che quando inizia ad arrivare un po' fresco inizio a mettermi la maglietta lunga. Non lo so, provo quel brividino di nostalgia, ma bella, no? Cioè quella piacevole nostalgia. C'è chi scrive: è da maggio che non vedo l'ora che finisca l'estate e arrivi l'autunno. Mamma mia, mi sembra esagerato. Poi mi dispiace per gli altri, ma per me ci vorrebbe l'estate tutto l'anno. A me al pensiero di rimettermi la giacca mi viene male. Michela, mi dispiace per te. Poi chi c'è?
2: A proposito, sono quella che non ha fatto le ferie. Almeno c'eravate voi a farmi compagnia. Almeno quello. Ciao ragazzi.
0: Oh, beh, contenti di averti tenuto compagnia pur, insomma, in quest'estate senza ferie, pur non avendo fatto ferie magari l'abbiamo alleggerito un po'. Poi ciao ragazzi, direzione lavoro: qui al supermercato i prezzi dei panettoni sono già arrivati e ormai sono prossimi, ormai è quasi inverno. Ecco, forse il panettone, mi sento di dire, mi sembra un po' presto, ma d'altronde è come, guarda, quando io andavo a scuola ricordo l'angoscia che mi metteva a vedere astucci, diari, penne nei supermercati. Quella cosa lì dell'essere sempre un passo avanti rispetto alla stagione in cui siamo, bello sì, fino a un certo punto, però l'idea che possano esserci già i panettoni, sì, bellissimo il Natale, però è un po' presto. C'è Halloween prima, ma poi ma c'è molto prima. Sì, c'è anche Halloween, sì, però stiamo parlando di fine ottobre, cioè nel frattempo c'è tutto fine agosto, tutto settembre, tutto ottobre, per carità. Adesso Halloween mi sembra un po' presto. Abbiamo altri vocali,
3: Ale? Basta, sentiamo dopo.
0: Va bene, dai. 3332688688. Tra l'altro, tra poco, se non sbaglio, arriva lo spigometro. Quindi, se avete voglia di raccontarci un po' come ve la vivete voi questa fine di agosto, ve la vivete con nostalgia, ve la vivete invece molto sereni, non vedete l'ora che arrivi a fare un pochino più fresco, oppure siete già nostalgici per questo.

0: Can't Hold Us. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo spigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
0: Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Gioia su Radio Company, amici, buongiorno. All'interno della Family, come sempre, a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, il vostro carattere forte brilla come il sole estivo, ma attenzione ragazzi, perché Venere potrebbe farvi girare la testa con qualche tentazione, quindi siate saggi, guardate oltre le illusioni. Sfigometro meno 16, rotometro 76%.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Toro, non fatevi incantare dalla frenesia di Urano, prendetevi il vostro tempo ed evitate di fare le cose troppo di fretta, che poi sicuramente 9 su 10 le fate male. Sfigometro meno 16, rotometro 40%.
4: Sveglia, sveglia, sveglia!
0: Gemelli, mentre il sole dà il meglio di sé, non temete di mostrare la vostra fragilità. Lavoro, amore, abbracciate le vostre vere emozioni e trasformatele in un'arma irresistibile. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
4: Sveglia, sveglia, sveglia, sveglia!
0: Cancro! Questo agosto vi ha fatto riflettere parecchio. Giove può promettere, ma grazie a Mercurio mettete i piani sotto il microscopio, bilanciando logica e ottimismo. Sfigometro meno 16, rotometro 74%.
5: Ma certo.
0: Ma certo, Leone. Agosto invece per voi ha fatto un po' di confusione. Adesso riprendete il controllo, sfoderate il vostro sole interiore, affrontate le ambizioni con un sorriso e rimettete ordine nel vostro universo. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
6: Bello questo sfigometro. Mi piace.
0: Vergine, Marte e Mercurio vi tengono in movimento senza distrazioni, mente e corpo ballano, rendendovi i re dell'energia. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
7: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.

0: Bilancia, il vostro turno, le stelle si stanno godendo un po' di pausa, ma voi siete sempre pronti, prendetevi anche voi, se potete, una pausa valutando ciò che conta, lasciate che l'energia vi guidi, magari anche mentre riposano le stelle e riposate voi. Sfigometro meno 19, rotometro 91%.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 91%, Scorpione. L'estate parla attraverso gli altri, quindi fate attenzione. Giove vi chiede testa e cuore in equilibrio, mentre Venere invece aggiunge chiarezza. Dove c'era un po' di confusione, sfigometro meno 17, rotometro 85%. Sagittario, anche voi avete bisogno di una pausa dall'ambizione. Abbassate il volume delle vostre aspettative questa settimana. Forse less is more, meno è un pochino di più, quindi cercate di abbassare i toni. Spigometro meno 18, rotometro 89%.
2: Aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Che siete. Capricorno, in qualsiasi cosa prima di agire placate gli animi, date spazio alle idee, la pausa estiva sicuramente è quel momento perfetto per riflettere, quindi approfittatene di questi ultimi giorni d'agosto. Spigometro meno 17, rotometro 86%.
1: Oh ragazzi, pesantini stamattina, eh?
0: Acquario, sole e Venere creano situazioni inaspettate. Ascoltate il consiglio dell'universo e abbassate il volume delle vostre emozioni. Sfigometro meno 13 e rotometro 33%.
3: Con un po' le mani si alzano al cielo.
0: E poi pesci, prima di promettere valutate bene. L'estate è anche prudenza, quindi ricordate che i dettagli contano. Non lasciate che le piccole cose rovinino il vostro momento speciale. Sfigometro meno 16 e rotometro 64%.
4: Grazie
0: Alessandro, secondo i tuoi ragionamenti, qual è il segno fortunato di oggi, prego?
5: Scappa da starnutire, scusa.
0: Ma starnutisci pure, figurati, come se fossi a casa tua, non ti preoccupare, eh?
5: Prego. Comunque ho ricevuto un sacco di auguri di compleanno. Tanti auguri Alessandro, prego.
0: Vedi perché noi. Eh sì, Ale, perché la gente cerca sempre di metterti un po', capito? Tenerti sempre sull'attenti.
5: Cosa ne pensi di questo compleanno, prego?
0: Prego. Nel frattempo, non perdere tempo, dimmi qual è il segno fortunato, prego.
5: Pensavo di fossi dimenticato.
0: No.
5: Gemelli!
0: Peccato.
5: C'era quasi?
0: No.
5: Vabbè.
0: Vuoi riprovare da un secondo tentativo?
5: Accetto consigli un po', via. Vergine!
0: Bravo Vergine, complimenti.
5: Ho letto un
0: complimenti
5: vocale.
0: Per esserti. Sì, certo, complimenti per esserti fatto suggerire da Giorgia.
5: Grazie Giorgia.
0: Sì, è il segno della Vergine a portarsi a casa oggi la coccarda di segno fortunato. E adesso, amici, come sentite dai suoni? Nonostante l'assenza di Sisma, lo posso dire secondo te?
5: Sulle
0: note di questo tango arriva il disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Satisfied. Sono i Black Eyed Peas alle 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti. Ieri il ricordo del Papa.
3: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: Serie A, vittorie esterne all'esordio per Milan e Juventus che battono rispettivamente 2-1 il Torino e 1-0 il Frosinone. Sorride anche il Lecce che sbanca 2-0 il campo del Venezia. Successo casalingo per l'Atalanta che supera 2-1 il Sassuolo. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Amici, ancora buongiorno, questa è la Family. Allora si parla di lavoro, o meglio, si parla di discussioni sul lavoro, se siete nella ristorazione, se siete dei commercianti, oppure discussioni in realtà in vacanza, in un momento piacevole, se siete dei clienti, perché raccontavamo appunto di questa signora che a Riccione, mentre ordinava le sue uova ben cotte, si è trovata la comanda con scritto sputaci sopra, brucia le uova, che mi ha rotto le scatole. E quindi vi chiedevo, vi è mai capitato di discutere con un commerciante, un ristoratore, un cameriere, o se siete voi ristoratori, camerieri o commercianti, se vi è mai capitato di discutere molto, di avere una situazione del genere con un cliente? Sentiamo.
1: Sono Raffaella dalla provincia di Padova, ho fatto Ciao. 27 anni di cucina, okay. E di clienti rompiscatole ne ho avuti, sì, tanti. Adesso, come lavoro anche su un supermercato, clienti ce ne sono tanti, però si dice o si pensa quello che non si vorrebbe dire al cliente davanti alla faccia. Si porta pazienza, soprattutto in stagione, che ci sono delle domande un po' assurde. Mi metto da parte del cliente, perché con una problematica che ho io di un'allergia, capisco che è una rottura di trote la cucina, però mi metto anche dalla parte del cuoco. Però andando avanti così, la gente deve capire che le problematiche non si può, si devono agevolare, soprattutto con le allergie, sennò una persona muore o va a finire in ospedale. Se questa cliente ha fatto una richiesta per avere le uova leggermente più cotte, il cameriere non doveva permettersi di scrivere una cosa del genere sulla comanda.
0: Ah beh, ma siamo d'accordo. Poi c'è anche da dire una cosa. Allora, guarda, io quando ero incinta, è logico che ci sono delle cose che non puoi mangiare, no? Che le uova, ci sta che le chiedi ben cotte. Se hai la possibilità, perché magari non vuoi stare lì a fare mille richieste, magari ordini un'altra cosa. Però se capita quella cosa lì, magari fai una domanda, ma con gentilezza, insomma, se può, cortesemente, se si può fare, insomma, non voglio rompere le scatole. E dall'altra parte, sì, dai, un po' di attenzione. Poi capisco anche che in stagione, in un ristorante, le richieste saranno mille. Certo è, ragazzi, con le allergie no, che non si scherza, perché non si può neanche essere troppo leggeri. Con le preferenze, insomma, se il cliente ti chiede una cosa, non è che gli puoi dire scusi, cioè se le uova le vuoi ben cotte, ordinati un'altra cosa. Non è che gli puoi chiedere questo. Poi chi c'è?
2: Buongiorno Family. Allora, io lavoro in albergo, in sala colazioni, e siamo, sì, aperti tutto l'anno, perché siamo davanti all'aeroporto a Venezia.
0: Ok.
2: E devo dire che c'è un limite sia da una parte che dall'altra, perché il cliente,
0: giusto,
2: ha sempre ragione fino a un certo punto.
0: Giusto.
2: Quando si supera il rispetto per uno o per l'altro, va bene che uno paga e pretende, però ci vuole sempre il rispetto sia di chi lavora dell'altro. Su quello che ci sono nel retro di tutto, diciamo che se noi scrivessimo le recensioni su tanta gente, non so se passerebbero la figura peggio i clienti che tutto quello che scrivono loro nelle recensioni.
0: Beh ragazzi, io ogni tanto rimango basita dalle recensioni che leggo, perché io posso capire che magari non ti sei trovato benissimo nel ristorante, magari hai pagato tanto, magari non ti è piaciuta la cucina, ma a volte ci sono delle recensioni che sono allucinanti, tipo il parcheggio l'ho trovato piccolo. Vabbè, mamma mia, ma ok, cioè è giusto scriverlo. Oppure ci sono delle ambiente poco illuminato, mamma mia, ambiente poco illuminato, ma puoi dargli una stella a un ristorante che si fa il mazzo così perché l'ambiente secondo te è poco illuminato o poco che ne so, dai, 3332688688, insomma, avete capito di che cosa si parla. Quindi si parla dell'eterna faida e dell'eterna frase il cliente ha sempre ragione. Radio Company, the summer is magic.

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: buon vento su Radio Company della Family. Amici, buongiorno, siamo insieme ormai da quasi un paio d'ore, gli ultimi 20 minuti da passare insieme. Io sono Carlotta, come Ciale De Biasi. Si sta parlando di discussioni che possono capitare, cioè nel senso non c'è niente di male, può capitare, perché lavorando a volte succede, a volte ci sono i clienti che sono un po' esigenti, un po' fastidiosi, un po' così anche, ma un po' arroganti. Dall'altra parte a volte capita anche che magari ci siano dei camerieri, dei ristoratori, dei negozianti che possono essere stanchi, esauriti, in difficoltà, e quindi di conseguenza magari hanno dei modi che al cliente danno fastidio. Insomma, non diamo ragione a nessuno, noi stiamo sempre nel mezzo. Però partendo dalla notizia che arriva direttamente da Riccione, no? Questa signora si è trovata nella comanda la scritta "sputaci dentro, brucia le uova, questa rompiscatole". Ecco, da qui si parla e si parte chiedendovi: vi è mai capitato di trovarvi in una situazione a dover discutere sia da clienti ma anche da lavoratori? Sentiamo.
1: Sì, a noi, ciao, sono Monica. A noi è successo una volta che siamo andati a Innsbruck per i mercatini di Natale e entriamo in un locale per pranzare e la cameriera ci viene incontro tutta sorridente. Quando ha capito che eravamo italiani, le si è spento proprio il sorriso in faccia e per tutto il servizio ci ha trattato come delle immondizie. Ma noi siamo rimasti educati, grazie, bravi, sempre prego, sempre molto molto educati. E dopo, quando siamo usciti, ci siamo accorti che praticamente quando andava negli altri tavoli dove c'erano stranieri aveva un sorriso grande sempre, da noi proprio zero, un muso che toccava per terra. Ecco, questa è stata penso una delle uniche occasioni in cui abbiamo trovato un po' così di ostilità. Ecco, però noi siamo sempre rimasti molto molto educati, non abbiamo mai detto niente, neanche quando siamo andati a pagare e siamo andati via. Ecco, tutto lì, ciao.
0: Beh, posso dire, bravi, vedi, ecco, devo dire, a me questa situazione qua mi è capitata veramente solo in Francia, una volta invece ad un mercatino. Io insomma non so il francese, però avendo studiato lingue, avendo fatto dei corsi, insomma qualcosina magari, ricordo questa frase rivolta a me e mia sorella: attento alle ragazze che sono italiane, come se noi fossimo là per rubare solo perché quello sì, può essere fastidioso, ecco. Però bravi loro, grave noi per esempio, a mantenere sempre calma, educazione, rispetto, chi se ne frega. Sentiamo poi chi c'è.
2: Io non lavoro nella ristorazione e quando esco non sono particolarmente esigente, però posso dire che io non lavorerei a contatto con la gente, perché la gente è sempre più problematica, la gente è sempre più complicata, e quindi ammiro chi tutti i giorni è a contatto con le persone, perché credo sia più facile lavorare con gli animali che
0: certo,
2: le persone in questo periodo.
0: Ma ragazzi, ma al 100%, ma lasciamo perdere allergie e intolleranze, perché comunque, come dicevamo prima, quella è una situazione delicata a cui va fatta attenzione. Quindi al di là, cioè se uno è intollerante a qualcosa, è allergico a qualcosa, ha il diritto di andare dove gli pare e piace. Quindi, e lì ci vuole dal parte del ristoratore, in questo caso dei camerieri, insomma ci vuole sicuramente tanta attenzione. Però a volte ci sono delle persone che sono esigenti indipendentemente da queste cose qui, che semplicemente vogliono, quando uno dice "io pago e pretendo", sì, ma lo fai sempre con educazione, perché dall'altra parte ci stanno sempre delle persone che stanno lavorando, mi sbaglio? Poi chi c'è?
3: Buongiorno Family.
0: Buongiorno.
3: Io ho tagliato una fetta di tonno fresco, l'ho tagliata storta invece che tagliarla dritta, e il cliente me l'ha ripetuto tre volte, e poi alla titolare l'ha ripetuto una quarta volta, cioè voglio dire, doveva fare una tartare. Però lo ringrazio, non ho discusso, però ecco, non ho discusso, e da allora io ho sempre tagliato le fette di tonno con righello, cioè impeccabili, quindi lo ringrazio pure. Ecco, mi sembrava eccessivo questa cosa, perché doveva alla fine doveva fare una tartare.
0: Sì, cioè nel senso, allora ci può stare il "te lo faccio presente", posso anche capire, te lo faccio presente, però insomma, cioè nel senso, accanirsi così, insomma, mi fa poverina. Però vedi, brava, vedi, oh ragazzi, ma i nostri ascoltatori sono pazzeschi, guarda anche lei che ne è riuscita comunque a trarne un insegnamento positivo. Dai, 333 2688 688 per i vostri messaggi.

0: Allora, una sera sostanzialmente c'è stata una tavolata di tantissime persone di una famiglia straniera, sì, di turisti. E praticamente il signore chiamava, mi chiamava con schioccando le dita oppure battendo le mani per richiamare la mia attenzione. E mai detto un ciao, un prego, niente. Super maleducato, ma cioè proprio di una cosa assurda. E quando è arrivata la pizza si è lamentato che la pizza non fosse come lui pensava che dovesse essere, perché magari appunto non so, uno è abituato alla napoletana, diciamo col cornicione un po' più alto, sì, un abituato magari alla pizza quella un po' più sottile, noi facevamo una via di mezzo, molto buona tra l'altro, e si lamentava di questa cosa, che secondo lui la pizza non doveva essere così, insomma molto in generale tutta la tavolata molto maleducata. A prescindere da questo e comunque da altre situazioni, diciamo, durante il servizio da cameriera, se sei comunque professionale non ti salta nemmeno per l'anticamera del cervello di scrivere oppure anche dire sputagli o fargli un dispetto al cliente. E la ristorazione in generale comunque non è facile, le persone sono facilmente irritabili, soprattutto quando c'è coda la sera, se in alta stagione, quindi comunque sempre ci va rispetto da parte dei clienti, rispetto a chi lavora.
1: Io sono pienamente, ma come fai a chiamare un cameriere? Io dico, ma ragazzi, cioè se c'è qualcuno che ci sta ascoltando ed è abituato a chiamare i camerieri schioccando le dita o battendo le mani, vi prego smettete di farlo immediatamente, è proprio di una scortesia infinita. Chiudiamo con lui, con Mattia da Vicenza, che dice: io lavoro col pubblico da 15 anni e crescendo ho imparato ad ascoltare tutti, ma dare importanza a quei dettagli che meritano riguardi o miglioramenti costruttivi e non a quelle persone che hanno solo voglia di farsi sentire senza fondamento. Allora si risponde annuendo e poi, una volta girato l'angolo, fai control alt cance. Bravo Mattia! La femmina

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai.

0: che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrei mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: dare il benvenuto a lei. Buongiorno Viviana.
1: Ma buongiorno, ciao
0: Viviana.
1: Carlotta,
0: sì, dimmi come
1: tutto.
0: Stai con quel tuo vestito rosso?
1: L'hai visto?
0: Rosso molto... di sera.
1: Sì, bel tempo oggi, si spera, dovrebbe essere bello ancora. Quindi sì, dai, di buon auspicio. Molto bene, molto bene.
0: Viviana, sì, dimmi. Io tutto bene, che dici? Allora, tu sei rientrata, non vai più in ferie, basta, hai finito?
1: Guarda, ho finito, poi se mi ci vogliono mandare io vado, cioè, non ho problemi.
0: Non disdegni, no, non ma ci mancherebbe altro.
1: Chi sono io per farlo?
0: No, brava, siamo Viviana. Va bene, finito. Ragazzi, vi lasciamo con Viviana e il suo company, mattinine, torniamo domani mattina.

0: Ci vediamo domani mattina, sono le 9:02. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi. Ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch. La nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Dreams su Radio Company. Dai che è lunedì, dai che molti di voi sono tornati al lavoro e ci siamo anche per questo, per tenervi compagnia, per stare insieme. Molti di voi sono finalmente partiti 24 agosto e i matti del matinè sono qui in diretta live per voi. E allora, visto che molti sono tornati dalle vacanze, magari abbiamo preso qualche chiletto, io ho fatto l'errore di pesarmi, mi avevano detto Viviana non lo fare, dopo essere stata giù, dopo essere stata in Campania, in Puglia, ma che ti pesi tra pasticciotti, mozzarella di bufala, lascia perdere ti prego, l'ho fatto 3 kg secchi ragazzi. E voi siete ingrassati per colpa di chi? Chi? Eh sì, perché magari abbiamo preso qualche chilo perché giustamente siamo in vacanza, ci lasciamo un attimino andare, andiamo in posti pazzeschi dove ci sono prodotti tipici che sognavamo da tempo, tra appunto io pasticciotti, mozzarella di bufala, orecchiette alle cime di rapa, ma magari voi avete mangiato altre cose altrettanto buone anche al nord Italia, perché nel nostro paese dove vai caschi bene da questo punto di vista. Una ricerca forse ci conferma che ingrassiamo anche a causa del fatto che stiamo insieme al nostro partner da tanto tempo, quindi ci siamo belli che accomodati. Nel vostro caso è vero oppure no? Cioè avete notato di aver preso qualche chilo da quando vi siete fidanzati? Prima eravate un pochino più in forma? Sentiamo i matti del matinè.
1: Ciao Vivi. Ciao. Allora, io posso dirti la mia esperienza. Prima che venisse su mia moglie nel 2016,
0: sì,
1: quando eravamo ancora fidanzati, io pesavo 65 kg.
0: Vabbè, in forma.
1: Dal momento in cui abbiamo iniziato a convivere insieme, avendo lei in casa, quindi mangiando pulito, sistemato e tutto quanto, in un anno da 65 sono arrivato a 75 kg.
0: Ecco qua.
1: Però sì, è vero che secondo me quando si sta insieme si cucina e si mangia bene.
0: Sì.
1: Ne metti di chi?
0: Quindi li metti 10 kg, vabbè, dai, comunque secondo me 75 per essere un uomo, adesso non so quanto sei alto, non è così grave. C'è da dire che sì, quando sei fidanzato, no, stai bene, ti porta a cena e si mangia e chiacchieri. Io mi ricordo a un certo punto proprio mi prendevo le scamorze in macchina, me le mangiavo come fosse una mela perché sei felice, sei contento, oppure sei nervoso, dipende poi dalle situazioni, però alla fine come la metti, stai sempre a mangiare, almeno nel mio caso. Sentiamo un altro matto.
2: Matta, che sono sposata, eccola, faccio l'anniversario fra due giorni.
0: Okay.
2: Io ho preso, da quando mi sono sposata ho preso 4-5 kg, ma non di più.
0: Vabbè,
2: perciò direi che ho ancora il mio fisico perfetto.
0: Brava.
2: E mio marito ha fatto la pancetta, ma penso che sia normale.
0: Ma sì.
2: E diciamo che insomma non c'è da lamentarsi, abbiamo un fisico abbastanza valido.
0: Bravi.
2: Facciamo anche sport comunque, perché facciamo pilates e facciamo danza sportiva.
0: Oh.
2: Perciò penso che quello aiuti anche a mantenere la linea.
0: Beh,
2: poi,
0: di sicuro aiuta.
2: Vabbè, il caldo a me fa un brutto effetto perché mi fa dimagrire.
0: Normalmente anche a me, io in genere d'estate dimagrisco, non è questa

fatto che avete mangiato. Se vi va ce lo dite, magari ci dite anche quanti chili, se vi siete pesati, oppure così approssimativi, dai, non voglio mettervi di fronte alla bilancia se non avete voglia. 333

0: la Bossa Nostra, una favola da favela. Quanto ci piace il suo accento un po' brasileiro, un po' portoghese brasiliano. Allora, io sono Viviana, ciao a tutti, e noi stiamo parlando di quanti chili abbiamo preso quest'estate. Magari alcuni di voi ancora non hanno avuto la possibilità di andare a mangiare, a sfondarsi in qualche luogo meraviglioso. Succederà, non vi preoccupate, c'è chi d'estate dimagrisce, chi ingrassa, sia perché mangiamo, sia perché magari siamo in coppia e quindi abbiamo delle abitudini, abbiamo preso delle abitudini che non sono proprio sanissime. Però non vale per tutti questa cosa. In realtà c'è una ricerca che ci dice che il matrimonio sicuramente fa aumentare il peso, soprattutto negli uomini, attenzione. Innamorarsi all'inizio riduce l'appetito, però il punto non è solo lo stare insieme, ma le abitudini che abbiamo in coppia, perché ci sono pure coppie che comunque decidono di andare insieme a correre, di fare sport, non solo cibo. Sentiamo voi, matti del matinè, vai.
1: Sì, effettivamente quando avevo la ragazza ero 63 kg, da quando mi sono lasciato ho perso quei 3 kg, sono 60 kg.
0: Dai, comunque rimango già insomma in partenza, perché 63 per un uomo non è che è tanto, soprattutto se sei alto 1,80 m come c'è scritto. Al massimo avevi la pancetta della felicità, ma secondo me neanche quella. Dai.
2: Allora, sì. Quest'estate ho preso 2 kg, inesorabili 2 kg.
0: Ok.
2: E per colpa di chi? Mia e soltanto mia.
0: Oh,
2: e pensare
0: meglio.
2: Che pensavo di essermi trattenuta, quindi mi sono contenuta nel mangiare.
0: Brava, vedi?
2: Elena da Udine.
0: Ciao Elena, vabbè, dai, hai tutto il tempo per recuperare. C'è chi ci manda la foto di Barbie un'estate al sud. Ha preso qualche chiletto, un chiaro esempio. Grazie, Checco. E poi, ciao Viviana, le storie d'amore mi fanno dimagrire troppo. Una volta arrivai a 84 kg, brutto, due occhiaie, meglio da soli. Ma chi vi crede, voi uomini? Non piangete per le pene d'amore, piangete per ben altro. Ne parliamo tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
4: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi. Ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Friends. Ragazzi, non mi parlate, non mi parlate più, non mi seguite. Matti del Matinè, The Rembrandts con I'll Be There For You, appena ascoltata su Radio Company nel nostro lunedì mattina. Io sono Viviana, c'è Ale De Biasi in regia e ci siete voi che ci state confermando, confutando la teoria per cui se si sta insieme da tanto tempo si tende ad ingrassare. A dir la verità, questa ricerca dice che sono soprattutto gli uomini a mettere su qualche chilo, perché si rilassano, le donne comunque cucinano, fanno, in molti casi non è così, cioè io ho avuto anche fidanzati che cucinavano loro per me e infatti poi quella che ingrassava ero io, però la ricerca ci dice che sono soprattutto gli uomini a mettere su la pancetta rispetto alle donne. E sentiamo proprio una donna.
1: Ciao, ce Viviana, l'abbiamo, eccola. Io mi sono sposata, pesavo 95 kg,
0: ok,
1: e siccome mio marito ha sempre in testa il fatto di essere magri, ne ho persi tantissimi finché sono arrivata a 58 kg.
0: Ammazza.
1: Poi li ho ripresi con le gravidanze, vabbè, adesso quest'estate ne ho messi su 2, però vorrei subito ributtare giù e tornare un po', ma la menopausa è letale.
0: Vabbè, è letale, ragazzi, ognuno purtroppo ha i suoi momenti sì, i suoi momenti no, e noi dobbiamo cercare di combattere qualunque cambiamento del nostro corpo negativo e accettare quelli comunque inesorabili e in qualche modo positivi. Nel tuo caso, dai, è un uomo che magari non è bellissimo sentirsi dire che devi dimagrire, però magari lo fa per te, lo fa per il tuo bene in molti casi, non è che la dobbiamo sempre prendere male. Prima c'era un matto del Matinè che diceva io ho perso molti chili per amore, ma non lo so se ci dobbiamo credere, perché c'è un altro studio che sostiene che voi uomini, cari, arrivate a piangere fino a 4 volte di più per una partita di calcio che non per una delusione d'amore. Cioè, vi

0: momento in cui la vostra squadra del cuore perde, magari al 92esimo. È così, è un dato di fatto, ce lo dice questa ricerca, ce lo dice la scienza. Perché? Perché forse nel calcio non ti fate solo per una squadra, ma per i ricordi, per vostro papà sul divano che tifava la vostra stessa squadra e si disperava, per gli amici allo stadio, le domeniche di quando eravamo bambini. È così, ce lo volete dire anche questo? Se vi va, ce lo confermate, qual è la squadra, la partita per cui avete veramente sofferto, che ricordate? Messaggi vocali, beh, quest'estate non abbiamo avuto modo di soffrire perché non eravamo ai mondiali, però di sicuro, insomma, ci sarà stato un momento di grande sofferenza calcistica, sportiva. Matti del Mattinè, se vi va, lo condividete con noi, un messaggio, un vocale al 333 2688 688.
1: Facciamo se anche un po' un

0: Vitacci, maledetto me che mi sono mangiato la parmigiana e poi pure un pezzo di lasagna e magari anche la fritturina con 50 gradi all'ombra. Ragazzi, io l'ho fatto ed è stata l'unica volta in cui veramente ho detto ora mi sento male. Cioè, io prendo il sole, diciamolo, da più o meno fine aprile, e quest'estate ero con un mio amico che voleva mangiare a pranzo a tutti i costi. Io ho detto vabbè, dai, chi sono io per non farlo? Ci mettono un secondo a trascinarmi quando si tratta di mangiare, anche se non avevo così fame, e ho mangiato, sì, tipo, no, era, in realtà erano delle mezze maniche con il pesce spada e qualcos'altro, e poi il che ho preso il polpo con le patate. Con 50 gradi all'ombra vi assicuro che davvero è stata tosta, e quindi ho detto maledetta me che mi sono mangiata pure questa roba qua senza fondo proprio, e quindi i miei 3 kg me li merito. Sentiamo voi, dai.
1: Buongiorno Vivi.
0: Buongiorno.
1: Beh, io da quando mi sono sposato praticamente ho preso 1 chilo all'anno.
0: Vabbè, dai.
1: Sono partito da 100 kg, sono sposato da 20 anni.
0: Alla grande, dai, però il matrimonio funziona. Comunque, 1 chilo all'anno significa 1 chilo d'amore in più. Vediamola così. Ciao Viviana, io invece dal 26 aprile, ammazza, data proprio alla mano, sono dimagrito di 18 kg con l'aiuto dell'intelligenza artificiale che mi fa il calcolo delle calorie. Ciao Mauro da Abano Terme, dalla mia Abano, passa la ricetta a questo punto, passa la dieta, nuova dietologa, l'intelligenza artificiale, che quindi a quanto pare fa anche cose buone. Rimanete con noi.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino

0: fino al 31 ottobre.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va?
1: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: C come Company, C come C Radio.

0: La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla, il nostro successo del presente, dal passato, The Psychedelic First con Heaven. E noi siamo live anche oggi, come sempre, su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: insieme, sono Viviana. Ciao a tutti i matti del mattino. È stata un'estate bella rovente anche per Peggy Gou, sia per impegni lavorativi, è stata molto in giro. Lei è una DJ ormai famosa a livello internazionale. Era anche al Phi Beach nel cartellone, dove sono stata io un po' di settimane fa a vedere un DJ israeliano poco conosciuto ma molto bravo, zona Baia Sardinia, Porto Cervo, questo locale pazzesco sul mare. E si è parlato di lei anche per la storia non confermata, ma insomma lo si è visto anche in console a fianco a lei con Berrettini, il nostro tennista molto molto amato. Allora, a proposito di vacanze, secondo voi il relax post vacanze quanto dura? Cioè, noi che siamo tornati da poco, per quanti giorni beneficeremo del relax che abbiamo vissuto in vacanza con il partner, con gli amici, da soli? Perché la scienza ci dà proprio un timing, ci dice che c'è sicuramente un beneficio, ma dura meno di quanto possiamo pensare. Ma oddio, secondo me ormai tutti lo sappiamo che non è che chissà quanto duri. C'è quel range che passa da, no, non ve lo dico, vorrei che indovinaste voi, più che altro in base alla vostra esperienza, quando siete tornati e fino a quanto siete stati in relax, ancora pensando alle vacanze, dopodiché è arrivato lo stress, che è arrivato perché? Qual è la cosa che vi stressa di più una volta tornati in città, nel vostro paese, al lavoro? C'è magari un motivo per cui proprio vi stressate e pensate, oddio, mi servirebbero altre 2 settimane di ferie magari, che potrebbe essere, i figli, che per quanto gli vogliamo bene, però comincia il momento in cui dobbiamo ripensare alla scuola, tutte le varie attività, oppure i colleghi di lavoro che non vi stanno particolarmente simpatici, oppure la routine quotidiana che un pochino vi affatica. Ci sarà un motivo per cui vi siete stressati dopo quanto? Dalle ferie? Messaggi vocali, se vi va, ascoltiamo voi al 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. A Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Loi con Gold su Radio Company. Ciao a tutti, matti del mattinè, come va? Come state? Dai, 24 agosto 2026, è lunedì, molti tornati dalle ferie, molti partiti e ci sta, dai, che parliamo ancora un po' di vacanze. Non vogliamo mollare quei momenti, quei ricordi che ancora ci portiamo dietro e cerchiamo di trarne beneficio. Ma quanto dura davvero questo beneficio post vacanze? Non tantissimo, ci dicono gli scienziati, perché hanno fatto una ricerca proprio su questo. Immaginate la reunion degli scienziati. Oh ragazzi, dai, che quanti giorni spariamo? Spariamo un po' a caso, che dobbiamo dare un senso ai soldi che ci danno alla Radboud University. Se hanno pagato delle persone per studiare questo, vuol dire che c'è della verità sui benefici della vacanza, sul benessere psicofisico. Ma io ho i miei dubbi. Fatto sta che ci danno un timing. Intanto sentiamo un matto del matinè.
1: Ma
0: che ne
1: quale
0: pensa?
1: Rilassamento post ferie? Le ferie sono uno stress. Sono uno stress pensarle, sono uno stress programmarle, sono uno stress partire, sono uno stress quando ci sei perché non va mai bene niente, e quando ci sei a metà sono uno stress perché sono già finite, e quando torni, cazzo che stress sentire le storie delle ferie degli altri.
0: Pure.
1: Che due palle.
0: Vabbè, non ti va bene niente.
1: A meno
0: niente.
1: Che tu non sia solo, senza suocera, senza moglie, senza figli, senza cani, senza gatti, senza vicini, senza
0: esagerato.
1: Colleghi.
0: Esagerato, però scusami, se non ti va bene niente, forse il problema sei tu. Cambia famiglia, non lo so, cambia stato, cambia paese. Secondo uno studio della Radboud University, come vi dicevo, i benefici delle vacanze durano dai 2 ai 14 giorni dopo il rientro. I ricercatori hanno seguito alcuni volontari, hanno analizzato il loro stato d'animo prima, durante e dopo le ferie. Il massimo livello di relax si raggiunge lontano dalla routine quotidiana, però tende a svanire rapidamente una volta tornati al lavoro e agli impegni. Quindi in alcuni casi addirittura le persone si sentono peggio rispetto a prima della partenza una volta tornati. No, vabbè, dai, allora uno non dovrebbe neanche andare in vacanza, come dice il matto del matinè, per carità. Forse vacanze sparse durante l'anno potrebbe essere la soluzione. Non lo so, c'è chi scrive: io sono tornato e chi mi ha stressato di più sono i miei vicini di casa, non mi sono mancati per niente, perché vi ho chiesto proprio questo: cos'è che vi stressa poi così tanto una volta tornati alla routine? Cos'è che non vi piace quando tornate dalle vacanze? Cosa non vi piace ritrovare? Se vi va, ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688. E mamma mia.

0: Garrix e Bonovox, in questo caso ci sono tutti, cioè tutto il cucuzzaro, tutto il gruppo, gli U2 Fireflies, appena ascoltata su Radio Company. Allora, tra poco io vi farò un recap di quello che succede nel weekend, perché ci sono un sacco di feste targate Radio Company, e ce ne andiamo anche un po' all'estero, perché sapete, no? Se viaggiate in macchina, che la benzina è tornata oltre i 2 euro al litro, ragazzi, aiuto, non ne possiamo più. Ma c'è chi sta provando a trovare un rimedio a questa cosa, un rimedio che mi fa molto ridere, perché mi ricorda un po' una pillola blu di nostra conoscenza. Pillola blu per le macchine, ne parliamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

Summer, la novità di James Blunt, appena ascoltata su Radio Company. James Blunt, che se non sbaglio ha anche una casa Ibiza, lui si è trasferito lì perché lo ispira, ti credo, guardando il mare ogni tanto te ne vai a un festino e così scrive canzoni ed è ancora qua. Grande James Blunt. Allora, noi siamo i matti del mattine d'estate, ciao a tutti, sono Viviana e sapete, se siete in viaggio, se avete viaggiato in questa stagione, che veramente la benzina ormai è proprio incontrollabile, alle stelle, almeno una stella cadente siamo riusciti a vederla, no, quantomeno, visto che è arrivata alle stelle, fatecene vedere una che ci possa far esprimere un desiderio, che potrebbe essere proprio quello che si abbassino i prezzi, perché non ne possiamo più. Allora, andiamo in Russia, dove la crisi della benzina ha fatto esplodere la vendita delle cosiddette pillole miracolose per auto. Cioè, praticamente, che cosa fanno? Loro mettono questa sorta di pillola che costa pochi rubli e che promette di far consumare meno carburante e quindi, insomma, di risparmiare un pochino, cioè migliora le prestazioni dell'auto. Una specie di Viagra per motori, costa poco e promette di far rendere di più al motore. Viene venduto proprio come una botta di vitalità per l'auto, cioè è quella roba lì, è la pillola blu, è il Viagra per le macchine. A differenza del Viagra, però, non è che ci siano solide prove del fatto che faccia davvero quello che promette. Cioè, è un tentativo. Loro ci stanno provando. Gli esperti temono invece che, piuttosto che dare vita al motore, dargli una spinta, certi additivi possano combinarsi male con il carburante e finire per danneggiare gli iniettori della serie. L'idea è quella del Viagra per auto, questa pillola che dovrebbe aumentare le prestazioni. L'unica cosa che rischia davvero di diventare dura, però, è la fattura poi dal meccanico. È dura da digerire.

Cash, nuova versione di America appena ascoltata su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, cosa faremo questo weekend? Abbiamo un po' di appuntamenti da segnalarvi, targati Radio Company, se volete essere con noi, se volete partecipare. Io vi dico che venerdì 28 agosto dalle 19 parte la presentazione ufficiale della prima squadra del Treviso, evento che si svolgerà nella piazzetta Aldo Moro, quindi appunto a Treviso, vicino Piazza dei Signori, e chiaramente festeggeremo la promozione in Serie C e presenteremo la squadra. Ci sarò io, ci sarà Igor Pezzi, ci sarà anche Ale De Biasi, quindi siateci, veniteci a trovare. E poi sabato invece, il 29 agosto, siamo a Marano Lagunare in provincia di Udine, bellissimo borgo dove sono stata già un po' di tempo fa e sono molto felice di ritornarci per il mixatone. Ci sarò io in questo caso, con me in console DJ Nick. Siamo alla vecchia pescheria dalle 21:30, facciamo veramente un grande party, quindi non potete mancare assolutamente questo weekend. Se vi va, andate anche sulle nostre pagine Radio Company, contatto Show Events, per vedere tutti i dettagli. Ci vediamo lì.

0: Bar su Radio Company. Dai che queste due ore di lunedì sono volate, sono passate. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 54 Ultra Talk to You, il nostro successo del presente, dal passato, UAM con I'm Your Man. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo questa sera dalle 20 alle 22. Ci sono io per One Love One Live per tutta la settimana prima del rinizio del palinsesto ufficiale della stagione ufficiale di Radio Company, e poi domani dalle 9 alle 11 come sempre, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao, su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il presidente Mattarella ricorda il decennale del terremoto del 2016 in centro Italia. La ricostruzione è un percorso complesso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, afferma il capo dello Stato. A causa della scossa di magnitudo 6.0 i morti furono 300, centinaia i feriti, 40.000 gli sfollati nella notte fiaccolata da Amatrice. Il governo ha deciso di estendere lo sconto sul diesel fino al 26 agosto. La misura, che prevede un taglio di 17 centesimi al litro, è stata fortemente criticata dall'opposizione. Attualmente il prezzo del diesel supera i 2,2 euro al litro, mentre la benzina si attesta a 2,087 euro. L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina pari a 6,1 miliardi di euro. I fondi saranno destinati a sostenere le necessità urgenti del paese, comprese quelle legate alla difesa e alla ricostruzione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso anche il premier britannico Bornem. Jacques Moretti, proprietario della bar Constellation di Crans Montana, è stato arrestato con l'accusa di aver maltrattato la moglie Jessica. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione. La donna è stata ricoverata in ospedale a causa delle percosse subite. Un'esplosione ha devastato un'abitazione a Cassino. Due persone ustionate gravemente sono state trasportate d'urgenza in elicottero all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Lo sport calcio, la Juventus inizia il campionato di Serie A con una vittoria esterna battendo 1-0 il Frosinone, successo anche per il Milan del nuovo tecnico Amorim, che ha superato il Torino 2-1, bene anche Atalanta e Lecce. Per la Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista il Gran Premio d'Olanda davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell, giù dal podio le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it. Scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Sembra la sigla di un cartone animato. No, non sembra un po' una cosa così? No, mamma mia, è arrivato. Lo sapevo, Gianluca Pacini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lasciami tranquilla, sciacchi sciacchi, perché lunedì mattina io non ce la posso fare altrimenti. Ok, già

0: a Snack qui a Radio Company. Come avete capito anche oggi, pochi pensieri e quelli che si accavallano tra di loro. Praticamente è una treccia, senti che poesia, è una treccia di pensieri e di parole che portano verso il nulla cosmico, perché è quello che alla fine risulta. Buongiorno a tutti, allora spero che stiate bene. Adesso io non ce la faccio più a sentire le persone che dicono ecco l'estate è finita solo perché siete tornati dalle vacanze. Andate pure a farvi un viaggetto, nel senso però virtuale, ma chi se ne frega della principessa. In tutto questo, insomma, buone vacanze a chi se l'è sudata, si è fatto tutta l'estate al lavoro e cose varie, e adesso finalmente ha un attimo di riposo. Chi è tornato? In bocca al lupo, che è sempre difficilissimo,
1: delicatissimo.

0: Mi spieghi perché ho le visioni oggi, Gianluca Pacini? Buongiorno nuovamente a tutti. Allora, no, perché con questa canzone sembrava che l'avesse registrata dentro una stazione o un aeroporto. A me le parole in sottofondo sembravano tipo l'annuncio: abbiamo aperto il binario 15 e se volete scaraventarvi lì tutti quanti per cercare di prendere il posto migliore, fatelo. Non so, gioco a queste visioni oggi, niente di diverso rispetto ai normali turbamenti, però insomma ho le visioni. Allora, invece, innanzitutto vi ricordo il nostro numero, che è il 333-2688-688. Ma tra poco effettivamente vorrei introdurvi in un esperimento sociologico, ok? Perché noi non ce ne rendiamo conto, ma quotidianamente viviamo situazioni che potrebbero essere studiate, che potrebbero essere anche rivelatrici di un nostro modo di essere, di un nostro modo di comportarci, delle nostre dinamiche di coppia, insomma tantissime cose legate semplicemente a un'azione unica: andare al centro commerciale. Quindi, se volete far parte di questo, diciamo così, della rosa delle cavie, in questo caso legate a questo grande ambiente che ci accomuna tutti quanti, insomma, se volete farmi sapere quando andate al centro commerciale, con chi ci andate per un toccata e fuga oppure per quei simpatici pomeriggi che cominciano 20 minuti, vado dentro, prendo l'acqua e esco e sono le 10 del mattino. A un certo punto guardi l'orologio, sono le 7:30, quindi non riesci a capire cosa sia successo in tutto questo. Allora, cominciate voi a mandarci i messaggi scritti o vocali come preferite e soprattutto cominciate a essere cavi anche voi. Tra poco vi spiego perché.
1: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
11: C come Company, C come C Radio.

Nico Heinz, Fabio De Magistris, insieme a Victor, questa è J'adore, qui a Company Snack con Leo e Gianluca Pacini in regia. Allora, vi abbiamo introdotto un po' quello che era il confronto, l'argomento di oggi, che sembra un po' banale in realtà, tipo il centro commerciale, ok? Però ci sono degli studi sotto il centro commerciale, perché voi non lo sapete, però voi popolate questi enormi ambienti ricchi di luci, colori, risate, cose varie, insomma voglia di evadere, tutto il resto, neanche fosse un villaggio turistico all'interno della città, però effettivamente ci sono delle varie dinamiche comportamentali che ci contraddistinguono un po'. Allora, io vi avevo chiesto, insomma, come di dirci se andate al centro commerciale, cose varie, sono arrivati solo messaggi allegri. Cioè, nel senso, questo mi ha stupito tantissimo. Cioè, nel senso della serie, di solito ci vado con le mie amiche, scrive soprattutto nel weekend, più che altro per fare un giro, guardare i negozi e poi fermarci a mangiare qualcosa. Questa è un'idea. Oppure ci vado sempre col mio ragazzo, diciamo che ufficialmente andiamo a fare acquisti, ma alla fine prendiamo sempre qualcosa da mangiare e facciamo un giro. C'è chi si fa l'aperitivo, chi per esempio vado spesso da solo, ecco, vedi, quando devo comprare qualcosa preferisco così, faccio tutto velocemente, devo andare, non devo dire niente a nessuno. Ecco, vedi che già le cose cambiano pian pianino. Allora, perché in un centro commerciale in Russia cosa è successo? Praticamente, siccome erano stanchi di vedere questi poveri mariti, questi poveri fidanzati seduti sulla panchina fuori dall'ipermercato, fuori dai vari negozi, così, sai, quelle condizioni, proprio quell'immobilismo che crea disagio, con sto telefonino vanno a scrivere messaggi a tutti i parenti, con il famoso solitario, cose varie, quindi momento di crisi, passando ore e ore e ore del loro tempo, cosa succede? Si sono inventati uno sport, ovvero hanno creato un laghetto all'interno del centro commerciale, dell'area del centro commerciale, con i pesci, ti danno la canna da pesca, ok? E tu ti metti a pescare. Altra cosa divertentissima. Cioè, uno passa il tempo, ma la cosa ancora più bella, c'è la musica, ci sono le varie cose. Cosa succede? Ci sono le telecamere sotto l'acqua, quindi le altre persone vedono quanto sei inetto quando non riesci a beccare un pesce neanche morto, fa il tifo. Dice: "Dai pesce, non beccare!" Queste cose qua. Poi tu peschi il pesce, non te lo porti a casa, ovviamente, perché è un pesce per tutti, sto porino. Lo sganci, ovviamente lo liberi e vinci dei punti, e quei punti c'hai i buoni del supermercato, cose varie. È una cosa bellissima, però tutto questo ci fa pensare, voglio dire, anche voi siete i famosi mariti seduti sulla panchina, oppure parcheggia nonna un attimo, oppure dai, tienti tu tutti i bambini di 6 famiglie, intanto noi andiamo a fare il giro al supermercato. Vivete anche voi questa realtà? Fatecelo sapere al 333 2688 688.

0: Amy Winehouse con Back to Black qui a Company Snack con Leo e Gianluca Pacini. Allora, il misterioso mondo dei centri commerciali, come lo vivete voi? Perché effettivamente abbiamo saputo che in Russia, insomma, si cominciano a creare delle alternative per i mariti. Hanno cominciato con questo centro commerciale, diciamo così, col laghetto, e quindi si creava proprio effettivamente un pomeriggio sportivo, sia dal punto di vista di chi faceva, chi pescava e quindi si metteva in gioco, ma anche chi guarda, ok? Quindi il classico pomeriggio estivo di fronte al Gran Premio, un po' queste cose qua che succedono in casa, però al centro commerciale, perché sei obbligato ad andare al centro commerciale, perché è un momento, diciamo così, è una tappa fondamentale della coppia, sopportarsi al centro commerciale, te lo dicono anche gli psicologi. In tutto questo, invece, i vostri messaggi, praticamente c'è chi scrive, per esempio, dice: io sinceramente lo capisco, probabilmente intende il marito, mio marito viene volentieri al centro commerciale, ma non ho nessuna voglia di girare tutti i negozi con me. Si siede e mi aspetta mentre faccio shopping. Per me va benissimo. È ovvio che per te va benissimo. Praticamente è una dinamica solo tua. Questo povero perde ore della sua vita in cui potrebbe effettivamente non fare nulla comunque, ma da un'altra parte. C'è qualcuno che dice: da noi è esattamente il contrario, mio marito può stare ore a guardare le scarpe, tecnologie e vestiti, mentre io dopo mezz'ora cerco una panchina. Questa è una cosa molto strana. Cioè, effettivamente, caspita, allora, ma qui, voglio dire, se a te piace, magari potresti andare in giro con lui, magari non ti interessa, perché di solito le mogli sono quelle: non guardare quel vestito che ti sta malissimo, ma mi piace, no, perché secondo me non dovresti comprarlo. Quindi c'è questa cosa, ce n'è un altro: io sono una di quelle che gira per i negozi mentre mio marito si siede, vedi, c'è anche questo, e il... Una dice: secondo me non è neanche una cosa così negativa. Se a lui non interessa girare per negozi, a me invece piace, perché costringerlo? Ci troviamo dopo e ci godiamo il resto della giornata insieme. Questa è una cosa meravigliosa, secondo me. Ma ci troviamo dopo all'ingresso del centro commerciale mentre lui non ha fatto niente tutto il pomeriggio, o dopo, nel senso, lo raggiungi a caso, vi trovate in centro della città da qualche parte? Perché questa è la cosa. Allora, io vorrei sapere, perché giustamente il caro Pacini diceva una cosa molto intelligente: sfruttalo sto povero marito, fagli portare il carrello. Cioè, che carino che sei effettivamente nei confronti della categoria a cui appartieni anche tu. Cioè, in tutto questo, vai, porta il carrello, aspetta lì fermo come se non dovessi fare niente. Insomma, io vorrei sapere voi come vi comportate, se andate in coppia, se andate da soli, se andate per fare un giro, se andate semplicemente per dire corro, prendo e me ne vado, o se è diventato ormai lo sport della domenica pomeriggio, perché ci sta.
1: Su Radio Company Snack, come on! L'estate da mordere. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: Business R&D con Good Old Days qui a Company Snack. A parte il fatto che è arrivato un messaggio con una foto che inquadra l'autoradio della macchina, Radio Company, bello, ci sta ascoltando, siamo molto felici. Allora, perché questa cosa? Cioè, dimmi il perché il tuo cervello ha partorito questa
1: per
0: cosa.
1: Per ringraziarli.
0: Ah, hola, hola, e mamma mia, bella cosa. Allora, attenzione, attenzione, sentiamo un po' i vostri messaggi.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: I miei figli e mia moglie vivrebbero al centro commerciale.
0: Lui è felice.
2: Uno spasso andarci. Sì. Per me una rottura di coglioni infinita. Sì. Meno ci vado, più sto bene. Ciao Radio Company.
0: Quindi anche tu sei di questa diciamo così, della fazione dell'uomo seduto che comunque praticamente neanche porta il carrello, si appoggia. Li avete mai visti quelli che incastrano il gomito tra il manico, insomma, del carrello e la prima parte della grata e rimangono lì. Poi tu li ritrovi, recuperi l'euro dal carrello e loro sono ancora lì. Cioè praticamente è un lavoro. Tu hai tutto, hai anche il portiere del carrello. Sentiamo l'altro.
3: Ciao Leo.
0: Ciao.
3: Io e mio marito andiamo, oddio, non dico tutte le settimane, ma abbastanza spesso il fine settimana. Ah. Perché più che altro andiamo per farci lo spritz.
0: Ah, così, esotico.
3: C'è un bel barettino e ti mangi il tramezzino, il paninetto, intanto beviamo l'aperitivo, ci facciamo l'aperitivo. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Beh, effettivamente questa è normale, perché comunque i centri commerciali, adesso non lo vediate né come una critica né come un'analisi, però hanno un po' sostituito il centro dei paesi, no? Quindi c'era, ovviamente ci sono i vari negozi, c'era il baretto, quindi la gente faceva la classica vasca a vedere tutti quanti i negozi, poi ci si fermava a prendere l'aperitivo. Potrebbe anche starci. C'è chi dice ma solo io ho un marito strano, è lui che vuole andare al centro commerciale che io odio, lui gira tutti i negozi uno a uno e soprattutto ama gli outlet e tutte le varie cose, quindi ama andare all'IKEA, ama andare da Action, ama andare da Decathlon. Però voglio dire, attenzione al shopping compulsivo, a volte non fa bene. Però c'è anche un altro messaggio che mi è piaciuto molto, dice: dipende dai negozi, perché se sono negozi di elettronica o cellulari rimango io fuori, sono la moglie, dice, mentre mio marito non entra nei negozi di abbigliamento e similari. Cioè non vanno dentro insieme al negozio, capite? Cioè questa è la cosa. Tu hai le classiche figure inquietanti di fronte alla vetrina. Quando una persona entra e vedi questa persona che fissa un vuoto, guarda la vetrina e crea imbarazzo nei confronti dei commessi che dicono: Lumarel, abbiamo Lumarel dei negozi, vedi, si stanno evolvendo in tutto questo. Mamma mia, questa cosa mi mette un po' d'ansia. Tu immaginati 10 mogli dentro e 10 mariti che guardano la vetrina in modo inquietante. Non lo so, boh, forse a Mosca hanno fatto bene a mettere il laghetto. Ma voi che vi annoiate ai centri commerciali, cosa vorreste in alternativa? Questi hanno il laghetto per pescare, dai, così fate proposte. Cosa vorreste per passare il tempo mentre il vostro marito o vostra moglie sta guardando altro?

0: Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait. Sentiamo.
1: Ciao Leo, io ciao. Odio i centri commerciali. Eccola. Odio i negozi di trucchi cosmetici. Sì. Perdere le giornate intere dentro quei negozi. No, guarda, io vado proprio se mi serve qualcosa, la compro e scappo. Credo di essere un maschiaccio mancato, ma odio i centri commerciali, la confusione, tutta quella gente. No, no, non c'è proprio, mi viene l'ansia, quindi vado al negozio proprio se mi serve qualcosa, compro e scappo, e non sono una di quelle che si perde dentro quei centri commerciali enormi a girare, fare, guardare. No, no, no, no, ma non ci vado neanche.
0: Ma no, ma figurati, no, vabbè, ma
1: voglio... Ciao, un bacio.
0: Ciao, ciao, ma non è che ci sono solo negozi di cosmetici dentro il centro commerciale, cioè, effettivamente, se no sarebbe veramente, adesso, permettetemi, sarebbe una tragedia per alcune persone, magari c'è anche il ferramenta, magari ci sono anche delle altre cose, o comunque c'è il supermercatone dove vai dentro e sicuramente con qualcosa esci fuori, perché è impossibile che tu non compri niente. Comunque, se vuoi andare sia al Brico o da qualche altra parte, guardi una brugola per 2 ore cercando di capire il perché delle leggi della fisica, perché anche quello è fare cultura, chiacchierare con i commessi, sono felici loro di passare il tempo con qualcuno che ne ha molto da perdere. Invece, a proposito dell'alternativa, per chi invece sta aspettando perché non ha voglia di immergersi nella scelta, perché poi c'è anche quello, no, il dover scegliere ma cosa ne pensi, tutto quanto e via, c'è chi dice effettivamente non lo sapevo che il centro commerciale delle Porte di Mestre ha esaudito, Venezia ovviamente, ha già esaudito un mio passatempo con la pista da kart. Vedi, tu vai sopra e comincia a correre. Adesso non credo sia un qualcosa che possono fare tutti, però insomma questa è già un'idea. C'è chi invece è un ribelle, scusate, questo lo dovevo leggere perché secondo me qui è proprio all'origine.

0: cosa. Ma voglio dire, che soddisfazione c'è? Dai, scusa un attimo, compra la borsa del supermercato giusto.
1: Su Radio Company, snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'Company, C'Radio.

0: abbiamo già una
1: Company, buongiorno. E io volevo dire che a sentire i Rockets mi è venuta la pelle d'occhio. Perché mi è venuto in mente che io una quarantina di anni fa li avevo visti al motovelodromo di Ferrara, che erano ancora nella loro nella loro formazione tipo. Adesso penso che siano morti in due o tre, non so.
0: Adesso non è il caso di fare un necrologio.
1: E io mi ricordo che mamma come mi piacevano, che bello, ecco, che bei ricordi.
0: Siamo contenti caro ragazzo. Allora, perché proprio mi sembrava di sentire un po' un accento che cominciava proprio sul ferrarese, e i Rockets con On the Road Again, meraviglioso. Allora, cosa c'è? Ah, l'ora esatta. Dai che è mezzogiorno, un minuto, sono le campane di mezzogiorno.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Celebrazioni in tutto il centro Italia per il decimo anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone, strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Colomboani.
4: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita un pochettino ci vuole.
3: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio
11: Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Seven qui a Company Snack. Certo che effettivamente siete molto attenti, mi fa molto piacere, ma quando si va a toccare un'artista importante, famosa, meravigliosa come Madonna, ovviamente ci sono i fan precisi, perché ho detto l'anno prossimo sarà il conto tondo, in realtà è tra 2 anni che sarà il conto tondo. Madonna il 16 di agosto ha appena compiuto 18 anni. Nella mia testa lei è sempre una ragazzina, no, 68 anni, perché lei è del 58, grazie. Effettivamente mi hanno fatto notare questa cosa, però c'è da pensare, effettivamente i fan sono super protettivi nei confronti delle star che loro amano e che ovviamente diventano punti di riferimento, diventa quasi un familiare, diventa chi ti salva la vita, capisci? E ci sono delle fan base molto grandi in giro per il mondo e tra tutte, voglio dire, quelle che hanno più diciamo così, più presenze e sono anche più agguerriti, ci sono ovviamente i fan di Taylor Swift, non so perché non lo so, io ammetto questa cosa, non ce la posso fare. Taylor Swift, poi ci sono i BTS, quelli di Beyoncé che cantano per delle ore all'interno dei suoi concerti, poi Nicki Minaj, non sapevo, e anche Justin Bieber, One Direction e cose varie. Però la cosa bella di queste fanbase è che effettivamente, oltre a proteggere come se fosse il cavalier servente di una principessa le proprie star, hanno anche però effettivamente dei lati molto positivi, perché quando ci sono raccolte fondi o iniziative importanti in cui magari l'artista richiama l'attenzione, loro sono molto bravi, riescono a portare avanti dei progetti. Vedi, questi artisti lavorano, guadagnano, fanno un sacco di soldi, poi chi è che paga? I fan. Vedi, non fa una piega.

0: Pinguini Tattici Nucleari, che tra l'altro hanno annunciato il loro tour che partirà da Bibione l'anno prossimo, a giugno del 2027. Poi stanno continuando ad aggiungere date, quindi sta andando molto bene la presentazione di questo nuovo tour 2027. Tra l'altro, per le fanbase degli artisti italiani, invece, ovviamente spicca Vasco Rossi, e non c'è niente da fare. Poi Laura Pausini, anche Ultimo. Però si stanno comportando bene molto Sfera e Basta e Joliet. Joliet c'ha una fanbase allucinante. Io sono... Ma perché metti sto rumore? Non è carino per Joliet, vuol dire è giovane, è appena cominciato, adesso avrà modo di farsi, di confermarsi, capito? Allora,
1: su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Sport. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Quando qui a Snack con Leo e Gianluca Pacini in questa settimana, perché sapete che Giulipego è in ferie, quindi tornerà lunedì prossimo, e per la settimana prossima vi dico già che ci saranno grandi, no, più che altro ci sarà una novità che riguarderà proprio la settimana prossima, ma lo saprete pian pianino. Se poi andate a vedere i social di Radio Company, forse è già uscito qualcosa, potrete già più o meno subodorare. Ma adesso è il momento di giocare, per cui sigla. Non ce l'hai la sigla, bastardo. Volevi... Allora, cominciamo col gioco, perché questo è il momento, quotidianamente parlando, il momento in cui noi vi diamo la possibilità di portarvi a casa 50 euro in buono spesa, grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV, che ringraziamo perché ovviamente il buono è messo a disposizione da loro, e lì andrete nei loro innumerevoli punti vendita, potrete andare a spenderlo. Andateci comunque, anche se non vincete il buono, perché effettivamente vale la pena di andare a toccare con mano quella che è la qualità e il risparmio di questi punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Legato a tutto questo c'è un progetto molto importante, si chiama Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il sito omonimo, andate a vederlo e trovate tutte le eccellenze del nostro territorio, prodotti che fanno parte del territorio del Friuli, Venezia Giulia e del Veneto, e che hanno voglia di dirlo, nel senso, noi tra tradizione e innovazione c'è questa importante presenza delle famiglie e delle imprese del territorio. Quindi siete pronti, perché per giocare c'è bisogno di un vostro impegno, dovete semplicemente rispondere correttamente alla domanda che adesso vi porrò. Attenzione, rispondete con un messaggio scritto al 3332688688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda. Attenzione. Cosa significa mantecatura in cucina? Raffreddare, legare e rendere cremoso, essiccare o marinare?
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Sober, allora è arrivato il momento di fare la verifica e poi premiare, quindi una persona tra voi si porterà a casa il buono spesa del valore di 50 euro messo in palio dai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Noi giochiamo fino a dicembre. L'unica cosa che vi ricordo è che il buono è cartaceo e quindi potete anche regalarlo, potete anche fare un omaggio a qualcuno, potete non tenetelo come segnalibro, cioè voglio dire come tenere una banconota da 50 euro come segnalibro. Utilizzatelo, state attenti perché sul retro c'è anche una data di scadenza, quindi per chi l'ha vinto controllate. Allora, la domanda di oggi era facilissima, era strafacile, si parlava di mantecatura. Ovviamente la mantecatura è rendere cremoso una preparazione e legarla bene, quindi tra tutte la risposta corretta era la B, e a portarsi a casa il buono spesa di Venezia. Igor, tra poco ti manderemo il messaggio, sarai tu e sarai richiamato dalla nostra Claudia del Centralone. Grazie mille e domani si rigioca ancora, non vi preoccupate.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: Passare la parola a Egidio Ferrante, la parola quindi alla redazione con i principali titoli in anteprima dell'edizione delle 13 di Company News. Cominciamo con la cronaca.
1: Sì, con il ricordo del sisma di 10 anni fa. Bisogna completare il risanamento, il monito di Mattarella. Ucraina, oggi il vertice dei volenterosi. Esplosione a Cassino, 2 feriti gravi. Il caro carburanti, sconto sul diesel fino al 26 agosto. Poi lo sport con la prima giornata di Serie A, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24.

0: o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.

0: Che bello ritornare proprio queste sonorità, proprio, sembrano i cantautori genovesi proprio, no? Ovviamente poi modernizzati con influenze pop contemporanee, però insomma sembra di tornare veramente nella Genova di quegli anni. Loro sono Saif e Bresh, bella collaborazione, proprio ultimo singolo per quanto riguarda Saif contenuto nel suo album di esordio. Prima abbiamo sentito Forno Blondes per il successo del passato. Allora è il momento di salutarci, ci ritroveremo domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Snack, Leo e Gianluca Bacini DJ. Sarà DJ, ti ho usato così, come quando facciamo le serate in giro, capisci? Mamma mia, sa fare nell'uno o nell'altro. La parola va a Giulio Ferrante, al momento di Company News. Ciao a tutti!
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il presidente Mattarella, in un messaggio sul sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016, ha sottolineato l'urgenza di completare il risanamento nel più breve tempo possibile. Il terremoto, ha scritto, sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione. Bisogna vincere la sfida della rinascita, sottolinea la premier Meloni. A causa della scossa di magnitudo 6.0, i morti furono 300, centinaia i feriti, 40.000 gli sfollati. Amatrice ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata nella notte. Il presidente ucraino Zelensky, durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, ha dichiarato che la situazione è davvero molto difficile, ma ha assicurato che l'Ucraina non cadrà e raggiungerà la pace e avrà successo. Rivolgendosi ai leader europei, Zelensky ha insistito sulla necessità di ulteriori aiuti. A Kiev si tiene oggi la riunione della coalizione dei volenterosi con la partecipazione di leader in presenza in collegamento video. Tra gli ospiti d'eccezione il primo ministro britannico Burnham. L'Unione Europea ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina pari a 6,1 miliardi di euro per le necessità urgenti del paese. Nella notte intanto detriti di droni ucraini sono caduti su un asilo a Krasnodar in Russia uccidendo due bimbi. Una violenta esplosione ha scosso un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino, provocando il crollo del tetto dell'edificio. Due persone sono rimaste gravemente ustionate, sono state trasportate d'urgenza in elicottero al Sant'Eugenio di Roma. Si ipotizza una fuga di gas come possibile origine del disastro. Il governo ha deciso di estendere lo sconto sul diesel fino al 26 agosto. La misura, che prevede un taglio di 17 centesimi al litro, è stata fortemente criticata dall'opposizione. Il prezzo medio del gasolio in autostrada ha superato il record storico italiano del 2022 con una media di 2,204 euro al litro, lo afferma il Codacons citando dati del Mimit. E dato il periodo di forte aumento del costo della vita, una catena romana di supermercati ha introdotto la spesa a rate. Ce ne parla Barbara Puschiasis, vicepresidente dell'associazione Consumerismo No Profit.
5: Siamo al cospetto di uno dei primi, diciamo, esperimenti da parte di una società, appunto, che vende prodotti e generi alimentari e che attraverso l'app dà la possibilità ai consumatori di acquistare, appunto, la spesa dilazionando in tre rate il pagamento della spesa oppure posticipando di 30 giorni il pagamento in un'unica soluzione. Dà anche un'ulteriore possibilità, che è quella del pagamento in 12 mesi, però applicando degli interessi, appunto, al costo previsto.
4: Ecco, cosa significa il fatto che il credito di fatto sia entrato nel carrello della spesa?
5: Vuol dire molto, vuol dire che sta diventando un metodo sempre più diffuso. Solitamente, appunto, il pagamento rateale in Italia veniva concepito per acquisti importanti come l'auto e la casa. Invece adesso si sta diffondendo anche per quanto riguarda generi di prima necessità, appunto, come l'alimentari, ma anche per ad esempio i viaggi oppure i beni di consumo, vestiti, scarpe. È proprio il metodo di pagamento buy now and pay later viene molto utilizzato appunto nell'acquisto online di beni di consumo. Per riportare alcuni dati, c'è stato proprio un incremento esponenziale dal 2022 al 2025. Nel 2022 solo il 4% delle famiglie italiane ricorreva appunto a questo metodo di pagamento, nel 2025 invece il 30% delle famiglie italiane ricorre al pagamento dilazionato.
4: Jacques Moretti, proprietario del locale Costellation, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. L'aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra l'11 e 12 agosto. La donna sarebbe finita in ospedale. I due sono tra gli indagati per il rogo di Capodanno nel disco bar in cui hanno perso la vita 41 persone. Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. I carabinieri di Treviso hanno arrestato un uomo di 55 anni di Villorba. L'uomo, già denunciato per atti persecutori nei confronti della ex, è stato sorpreso nei pressi dell'auto della donna parcheggiata a Carbonera. Avrebbe rintracciato l'auto della donna grazie ad un dispositivo GPS installato di nascosto nel vano motore. Lo sport, calcio. In Serie A la Juventus di Spalletti vince 1-0 a Frosinone, mentre il Milan di Amorim espugna il Torino per il campo del Torino per 2-1. Successi anche di Atalanta e Lecce. La prima giornata si conclude oggi con Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Per la Formula 1, Lando Norris su McLaren conquista il Gran Premio d'Olanda davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell. Giù dal podio le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il pilota italiano allunga nel mondiale. Il meteo, tempo in peggioramento al nord entro sera con temporali su Piemonte e Lombardia nella notte. Stabile e soleggiato invece al centro e al sud. Temperature in calo al nord, stabili altrove con punte di 36 gradi al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Felici e contenti, Alexis Jordan, Happiness, per dare il via a questa puntata di lunedì 24 di agosto del Bellico di 4.0.
1: Ti è piaciuta Alexis
0: Mamma
1: Jordan?
0: Mamma esco, te lo ricordi?
2: Sì.
0: Era simpatico. Fatto dai soliti idioti, certe perle non ce le regalano più, cioè la TV contemporanea. Sì. Certe cagate non riesce
1: non
0: più
1: riesce
0: a produrre.
1: Più a darci. Però capisco. Ci dà Temptation Island.
0: Pff, che cagata, non mi piace. LOL è simpatico. Però non ha quella vibes. Quella. Vabbè. Ragazzi, mettiamo la sigla. Buongiorno sigla. A tutti. Anzi, buon pomeriggio. Perché quegli eleganti dicono che all'una e 10 mi è pomeriggio.
3: Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
0: Eccoci qua. Sono gli ultimi giorni di bagno 13. Sì. Le ultime settimane. Poi dopo ritorneremo alla norma. Secondo ritorneremo in studio.
1: C'è un gruppo di persone che ancora adesso è in vacanza.
0: Sì.
1: Cioè questa sensazione. Un gruppo è partito nella prima parte di agosto. Ci sono quelli poi a cavallo.
0: Sì.
1: E poi ci sono quelli che invece partono nella seconda metà.
0: Questo in realtà, se non hai nessun tipo di pressione, nel senso che vai in vacanza, proprio vai veramente in vacanza, questo periodo qua è bello perché non, cioè, le giornate sono migliori, c'è meno gente, c'è meno confusione. Insomma,
1: io sono partito tranne in questo periodo qua, era stracolmo lo stesso. Dovete avere
0: dove
1: Ibiza. Era stracolmo.
0: Una meta dove proprio
1: non c'è nessuno.
0: Dove non va nessuno di norma. Conte, dai, per piacere, se vai nel posto dove vanno tutti, voglio dire.
1: Prossima volta scelgo.
0: Dai, prossima volta scegli, che ne so, Ancona.
1: Cosa ti hanno fatto quelli di Ancona?
0: No, c'è il mare ad Ancona.
1: Vabbè, vado alla prossima.
0: Dove vai in vacanza ad Ancona?
1: Prenderò quelli di Ancona.
0: Non vai sulla Riviera del Conero, no, che è tipo tre metri dopo. Proprio fai il bagno nel porto di Ancona. Che è due bracciate e poi non so cosa possa succedere, come tutti i porti. L'acqua non è meravigliosa, detto questo.
1: Sì.
0: Ma perché siamo finiti a parlare di Ancona?
1: È che poi potrei collegarmi con altre cose a cui ho assistito nella mia vita, ma è meglio che taccio.
0: Salutiamo Gianluca Pacini, che ha già girato la ruota.
3: Dolce.
1: Allora, tu ti ricordi che un anno noi abbiamo fatto la diretta a Trieste?
0: Sì,
1: dove eravamo davanti a Piazza dell'Unità d'Italia, tra l'altro in una splendida location con tanto di van e diretta.
0: Sì.
1: Ecco, io ho assistito a due ragazze straniere dell'epoca che si sono tuffate fra il Molo Audace e davanti a Piazza dell'Unità d'Italia, che io credo sì, per carità, mare tutto quello che vuoi, ma io credo che visto le barche, visto tutto quello che c'è
0: è così.
1: Hanno fatto il tuffo davanti a Piazza dell'Unità.
0: Non ho capito perché ti ho dato la busta quando in realtà tu devi darla. Me la restituisci, per favore. Scusami, è un po' di distrazione.
1: Perché mi hai dato tu la busta?
0: Allora, oggi parliamo di cibo, ma in che senso?
1: Sì.
0: Il cibo uguale motivazione. Magari durante il 2026 avete deciso di fare un po' di dieta, di rimettervi in forma, fare la remise in form. Come si diceva a suo tempo. Come si chiamava quel tizio dove tutti quanti andavano a fare diete negli anni 80? Te lo ricordi? Si andava tutti da un tizio francese.
1: Non me lo ricordo più.
0: Da Messeghe. Si andava tutti da Messeghe. Che esiste ancora, se non sbaglio, perché mi pare che Berlusconi, quando era vivo, andava 15 giorni da Messeghe e dimagriva tipo 15 kg.
1: Okay.
0: Boh, detto questo, durante l'estate però, se mantenete, siete bravi, magari mantenete un regime, come dire, controllato, durante l'estate avete continuato a mantenere un regime alimentare bello, pulito, controllato, equilibrato, un po' alla Stefano Ferrari, se dobbiamo citare qualcuno della radio, oppure vi siete dati alla pazza gioia ed è estate, sono in vacanza, non mi rompete le palle, fa caldo, magniamo e beviamo e della vita godiamo? 3332688688, quindi avete mantenuto un regime pulito d'estate? Sul cibo, oppure vi siete dati alla pazza gioia, mangiamo e beviamo?
1: Fatecelo sapere.
0: Yes. Radio Company. The summer is magic.

0: Siete di quelli che durante questo periodo estivo hanno assistito a una dieta ferrea, cioè nel senso che hanno seguito una dieta ferrea con tutto quello che dovevano fare, cioè mangiare pochissimo,
1: esatto.
0: Oppure siete di quelli che si sono dati alla pazza libertà e chissene?
1: Esatto, quindi mangiamo e beviamo e della vita godiamo. Ti piace?
0: Sì.
1: Mangiamo e beviamo e della vita godiamo, eh?
0: Fateci sapere anche la dieta se l'avete fatta, oppure qual è la vostra attuale dieta se andate pesante.
1: 3332 688 688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Eccoci qua, sì. Il tacati, il tacata, il tacalà e soprattutto il ciapabra.
1: Esatto. Sto guardando perché ci stanno mandando anche delle fotografie per farci capire. È molto interessante perché ho appena piatto pulito. Ho appena finito di mangiare insalata di carote e rucola con una scatoletta di tonno al naturale. Più salutare così. Ciao da Domenico.
0: Non male.
1: Quindi
0: non male.
1: È uno di quelli che va tranquillo, dice scatoletta di tonno al naturale.
0: Sì.
1: Più carote e rucola. Cioè,
0: è terribile.
1: Vuol dire che neanche ci mette il condimento, a secco proprio.
0: Però in questo piatto qui ci mancherebbero un po' di carboidrati, onestamente. Nel senso che c'è il tonno, che sono le proteine,
1: okay.
0: C'è l'insalata, che è l'insalata. Vabbè,
1: ma se è dieta, può essere che tu magari a mezzogiorno.
0: Un po' di carboidrati, se non ci metti un po' di carboidrati, muori. Cioè, nel senso, non muori, però insomma.
1: Cali. Però il carboidrato, sai che mi alza anche. Sai che qualcuno può anche alzare lo zucchero col carboidrato.
0: Sì, scusami, mi ero distratto. C'è una zanzara morta sul tavolo della diretta.
1: C'è.
0: Con la macchia di sangue, che schifo.
1: C'è un messaggio arrivato da casa o no?
0: Io direi che ci colleghiamo con il nostro ristorante preferito per vedere insomma qual è il tipo di dieta che ci possono simpaticamente proporre. Ecco, senti, questa è la musichina dell'attesa, vediamo se ci rispondono, vediamo.
1: Oh, Phil Collins, sì, mio piccolo pampino tedesco, come tu stai?
0: Molto bene, grazie.
1: Noi qua in Italia fa che tipica dieta di tipo italiano, li conosce?
0: Tipo?
1: Che tipica dieta che fa anche lo Stantish ogni giorno.
0: Quella per mantenersi in forma?
1: Per mantenersi in forma, noi andiamo fino alle
0: ceri. Cos'è che fa la dieta lo
1: Lo Stantish.
0: Cos'è?
1: Il tavolo degli abitué.
0: Ah, il tavolo degli abitué.
1: Lei non conosce la parola italiana Stantish?
0: Guardi, probabilmente un livello culturale basso.
1: Lei sa che la nostra tipica bandiera italiana è praticamente nera, rossa e cialla.
0: Non mi torna molto, però. Okay.
1: Grande ristorante.
0: Anche l'accento proprio.
1: Bella! Stacca i pampini per cortesia dalla spidatrice. Grazie.
0: Ecco. Perfetto.
1: Se no mi crescono un po' troppo
0: allora,
1: magri, perché la mattina bisogna andare via di Weizen.
0: Come la mattina di
1: la
0: Weizen?
1: La mattina di Weizen, perché come mangiare un panino e quindi sei nutrito. Se tu bevi la pils non serve a niente. Se tu fai la Weizen c'è il prodotto del luppolo, cioè, e quindi lei fa pia bello nutrito.
0: Il suo consiglio come di dieta quindi è quello di alzarsi la mattina anziché farsi la colazione salata col toast, con l'avocado toast.
1: Lei va di Weizen la mattina. Poi se non è contento ci aggiunge vicino una bella costoletta di agnello del diametro di 1 metro per 1 metro.
0: Cos'è?
1: In modo che fa fiale cero.
0: Sì, esatto.
1: Perché vuole la pigra, magari se è troppo liquida ci vuole qualcosa per seccare.
0: Allora, ragazzi,
1: e per finire il tutto mi fa una bella fetta di apfelstrudel col gelato sopra.
0: Ah, meraviglioso.
1: Servita col caffè lungo.
0: Direi proprio.
1: Ludmilla, stacca anche il cane dalla spilatrice, che ormai è un'otre anche lui, per cortesia.
0: Mentre noi riflettiamo.
1: Non è più un pastore tedesco, un pastore italiano.
0: Sì, mentre noi riflettiamo su questa dieta, ci saluti i bambini e la signora.
1: Certamente.
0: Come si chiamano i bambini, che non ricordo più?
1: Fistel 1 e Fistel 2. È Crane, ovviamente.
0: Piccolo Crane. Radio Company.

0: testa scrivendo: guarda che le carote sono carboidrati. Per curiosità sono andato un attimo a controllare però la quantità di carboidrati che producono le carote. 100 grammi di carote crude contengono circa 9,6 grammi di carboidrati. Considera che un piatto di un apporto energetico totale di circa un piatto di pasta te ne porta 60 contro i 9,6 grammi. Quindi le carote ne hanno un po', però quindi, non hanno, diciamo, l'apporto della pasta.
1: Devi, cioè, mangiarti 10 carote.
0: Anche sì.
1: O meno, 8 carote.
0: E poi inizia,
1: cioè, 100, anzi scusami, no, fermo. 100 grammi di carote, 9 grammi di carboidrati.
0: Sì, esatto.
1: Quindi devi mangiarti un chilo di carote per avere la corrispondenza, sì, in pasta. Guarda, quasi quasi mi faccio una pasta asciuttina piccola,
0: minima, ma secondo me hai più apporto,
1: esatto,
0: di carboidrati. Grazie comunque a chi ce l'ha segnalato.
1: Comunque, spaghetti di carote faceva Bugs Bunny.
0: Ciao Radio Company, per quanto riguarda il mangiare non ho limiti, la pazza gioia a sentire la pancia piena ogni volta che mi siedo a tavola, però facendo almeno 50 km in bici tutti i giorni, a febbraio ero 74 kg e ora sono 67 kg, quindi lui ci si dà la pazza gioia, sì, però è uno di quelli che ne fa di chilometri
1: però
0: in bici,
1: il ragazzo mi sgamba
0: e
1: non poco. Allora, abbiamo poi un approfondimento che però io non farei adesso, ma lo sposterei a dopo.
0: Va bene.
1: Perché abbiamo la nostra Sara Beatrice, grande ritorno.
0: Sì.
1: E con lei approfondiremo la sua fantastica dieta vegana. Tra

0: tutto per dirci se avete scelto un'estate di gozzoviglio o se avete scelto un'estate a dieta. Ce lo fate sapere tra poco, preparatevi perché ci sarà anche il profilo dietetico della nostra Sara Beatrice. Mangerà tanto, mangerà poco?
1: Che poi l'estate dovrebbe aiutare, no? Perché magari uno va più di pesce, va più di verdura.
0: Esatto.
1: Che dicono sia più leggero.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, infatti ho scoperto che mi piace il pesce, la famosa frase. Va bene, a tra poco.
2: Ciao company, allora vi do io un modo per dimagrire prima dell'estate. Allora, fate come ho fatto io. Io ho fatto litigato con mia moglie pesantemente, ho fatto una, creato una crisi familiare. In un mese e mezzo ho perso 14 kg. Adesso da 92 sono 78, sono in formissima e siamo tutti felici, più o meno.

0: la data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: C come Company, C come C Radio.

0: devo dire che di Luca Carboni dobbiamo dire una cosa: c'è stato un grande ritorno dopo che ho fatto il disco con Cesare Cremonini. Siamo ritornati molto in mood Luca Carbonesco, che era un po' che invece non lo tenevamo in considerazione. Invece lui è un grande cantante italiano. Ma detto questo, parliamo di diete, e no, durante l'estate. Che si dice?
1: Beh, c'è qualcuno che dice che usa l'insalata di pesce con pomodorini dell'orto e sedano.
0: Bello, sembra quasi un piatto da ristorante.
1: Con pomodorini dell'orto e sedano, che non credo sia grassissimo, perché penso che sia molto leggero.
0: Il sedano è strategico perché ha una prerogativa. È insieme al finocchio, no? È drenante. Va in bagno ogni 3x2. Ma attenzione, perché è arrivato il suo momento. Il ritorno della nostra Sara Beatrice, che ci suggerisce il suo stile di dieta.
2: Io sono stata ancora più restrittiva del solito.
0: Quindi, cioè, mangiato meno. Cioè, non mangi niente, Sara.
2: Beh, io sono vegana. Partiamo da questo.
0: E già lì non si mangia una mazza.
2: Cioè, io sono vegana, tanto per iniziare.
0: Salutiamo tutti i vegani.
2: E niente, se faccio colazione bevo latte di cocco. Direttamente dal cocco, tra l'altro.
0: Ah, che bello. Quindi ha una palma in casa, lei.
2: O avena. E ho anche una
0: un campo di avena.
2: Con brioche. Ho anche un campo di brioche.
0: Perché ricordiamo che le brioche vegane crescono sul
2: brioche vegan.
0: Sulle piante. Crescono sulle piante le brioche vegane.
2: Poi riso.
0: E anche lì.
2: Verdura.
0: Sì.
2: Spaghetti di soia.
0: Porca soia.
2: Tamaki.
0: Cosa?
2: Spaghetti di soia temaki di avocado. Il temaki
0: buono,
2: di avocado.
0: Buono. Rotolino.
2: E mango con riso.
0: Non ho capito.
2: E mango con riso.
0: Ma se mangia i temaki che sono a base di riso, mango con riso.
2: Sì.
0: Ah, poi mango il frutto.
2: Poi al lavoro. Che non ho tempo per mangiare, perché lei non ha tempo per mangiare al lavoro. Mi porto la barretta proteica vegan.
0: Ah, buono, bene.
2: Bevo acqua. Vuole che dica la marca anche?
0: Diciamo quella vitaminica.
2: Sì, la vitamin.
0: Esatto.
2: E basta, e sto bene così.
0: Beh, bello però, devo dire, Invece noi siamo più da salsiccia, cotechino,
1: noi
0: polenta.
1: Siamo più come la cucina italiana tipica del ristorante.
0: Esatto, a noi piace una cucina ignorante.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: E solo per questo abbiamo un club, prego.
1: Solo risposte sbagliate. Anche oggi, per entrare in questo club, non dovete darci la risposta esatta, bensì la risposta sbagliata. E di quale parola italiana? Beh, lo scopriamo fra pochissimo, perché potremmo, che so, scoprire quale sarà la parola di oggi.
0: Allora, se la parola fosse grassi.
1: Con la I?
0: I.
1: Grassi, ok.
0: Grassi. È detta così.
1: Il grassi?
0: Grassi.
1: Oh, anche un perché fosse. si può cambiare.
0: Oui. Se fosse grassi, lo grassi, la grassi, le grassi, dicesi grassi, 333-2688-688, ricreate il significato della parola di oggi per entrare nel club ignoranti e portarvi a casa anche la tessera, e guarda caso la parola di oggi, che sia grassi o sia grassi, la parola è proprio questa
1: grassi.
0: Qui.

0: quando una rana vuole confermare un qualcosa. Gra, sì. Gra,
1: certo,
0: sì.
1: Quando una rana dà conferma, certamente. Grassi, singolare, maschile, plurale, dal latino graecus ex, expressus.
2: Complicata la questione.
1: Antico e altamente specializzato corpo di sacerdoti dell'impero romano, in cui un unico compito era inseguire di corsa le persone per avvisarle che stavano dimenticando qualcosa.
2: Interessante, non male.
1: Ciao ragazzi, facile, questo è il più famoso regista italiano del film Luci Rosse, Tinto Grassi. Non sei l'unico ad aver dato questa risposta. Ne sono arrivati diversi, perché Tinto Grassi, famoso regista di film erotici di un certo spessore, saluti da Andrea. Anche lui era...
2: non male, non male.
1: Belli con te. Grassi è il plurale di erba, grassi in inglese. Grassi non si usa la S, quindi, ma si usa
2: the grass, plurale, the grassy.
1: Grassi. Andrea Grassi, uno dei più grandi tennisti della storia.
2: Certo. 3332688688, volete provare a entrare nel club degli ignoranti con o senza Andrea Grassi, anzi Andrea Grassi?
1: Sì.
2: Dovete reinventare appunto il significato della parola che vi abbiamo proposto oggi, che guardate caso è proprio grassi. Radio Company. The summer is magic.

0: Siete nel Club degli Ignoranti anche quest'oggi, 333-2688-688 è stato il numero che vi è servito fino ad adesso per giocarvela con il significato ex novo ricreato della parola di oggi, che è grassi.
1: Ciao, grassi è una forma dialettale siculo-lombarda per dire grassi. Grazie. Prego. Claudio da Udine, che è siculo lombarda, non conoscevo.
0: Sicuro, cioè, tu non sapevi che c'era un asse,
1: un asse
0: verticale, non c'è più l'asse padano.
1: Tony Grassi,
0: famosissimo.
1: Famoso chef italiano-americano della catena fast food Grassi. Tu conoscevi la catena
0: specie
1: fast food?
0: Specie di McDonald's.
1: Tu conoscevi la catena Grassi?
0: McGrassi. Non conosce. Bello? Sì, mi piace.
1: C'è stata, è che voi non la conoscete, io me la posso ricordare, perché è stata prodotta nel 64 la vecchia Chevrolet Grassi.
0: La mitica Chevrolet Grassi che
1: è uno...
0: ha spaccato quel modello lì. Era una roba... senso, si rompeva sempre.
1: Tu te la ricordi? Aveva i fanali un po' lunghi.
0: Un po' lunghi.
1: Grassi.
0: Bellissima. Siamo pronti?
1: Sì.
0: Decidiamo?
1: Fra un attimo,
0: Tra poco vi diremo chi è che si porta a casa la tessera del Club Ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fate. In una serata dedicata al 90 Festival, erano il momento Luna Park di oggi che chiudono la puntata, ma come sapete noi finiamo sempre premiando il vincitore, il nuovo membro, e lo ripeto ancora, il nuovo membro del Club Ignorante.
1: Allora abbiamo Claudio da Udine che scrive: grazie, una forma dialettale siculo-lombarda per dire grazie.
0: Prego.
1: Quindi anche lui entra nel club degli ignoranti.
0: Esatto, quindi a lui arriverà la tessera. E voi ci avete mai provato? Beh, se non ci avete ancora provato, domani avrete una nuova opportunità. Da Daniele Belli, Stefano Conte e il nostro Gianluca Pacini, appuntamento a domani. Che meraviglia.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Buongiorno Piselli.
1: Ma buongiorno, buon lunedì 24 di agosto, 14:05. Inizia la prima puntata della settimana dei Piselli con Chicco in solitaria. Dai, ce lo siamo passato. Ci siamo passati il testimone in qualche modo. 15 giorni ho fatto io, poi abbiamo fatto 15 giorni insieme. Adesso 15 giorni Gio va via. E dobbiamo capire, è Gio che va in vacanza o sono io in vacanza da Gio? Questa è una bellissima domanda a cui magari, se volete dare una risposta al 333-2688-688, mi fate felice. Insieme fino alle 16, tanti argomenti, tante cose che non ho preparato, quindi è tutto un work in progress durante la giornata. Intanto però siamo pronti a cominciare, lo facciamo con Nathan Dowie e Ella Anderson, la loro 21 Reasons. Here we go!

0: Nathan Do You 21 Reasons su Radio Company 14:08. Non vi ho chiesto come è andato il weekend. Io, beh, dai, è stato un weekend, dai. 50esimo tra sabato e domenica, e purtroppo il rientro è stato domenica mattina all'incirca alle 5:30. Con grande difficoltà, e ci vorranno 6 anni adesso per recuperare questo drittone incredibile fatto di, insomma, birrette, e sangria, così giusto per non farsi mancare niente, e in chiusura un paio di gin tonic. Quindi capite il livello del weekend. Giusto per prepararsi alla grande per questi 15 giorni così, no? Dove tutto il programma è sulle mie spalle, e capiremo oggi. Ho un paio di argomenti che, sai quegli argomenti che di solito propongo a Joe e lui dice no, ma non ha senso fare queste cose, li utilizzerò tutti, così mi tolgo un po' di sfizi. Tra pochissimo ci sarà il Millennium Mix e noi ritorniamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
1: Spot! Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me all'interno dei Pischelli su Radio Company, le 14:15. E per la serie articoli strani e dove trovarli sull'internet, in questo caso c'è una prestigiosa università, tra l'altro nemmeno citata, che però ha coinvolto 448 persone provenienti da Cina, Olanda e Grecia per creare una vera e propria mappa del solletico. Ci rendiamo conto? Cioè, ci sono delle persone, in questo caso quasi 500, che sono andate in questa sala per farsi solleticare da qualcuno, per farsi fare il solletico e segnare qua di più, qua di meno, hanno mappato il solletico. Quello che dicono, zone un pochino più sensibili sono le ascelle, i fianchi e le piante dei piedi, seguite da pancia e collo. E la cosa curiosa è che la sensibilità è praticamente uguale nelle tre culture, quindi hanno preso cinesi, olandesi e greci. Secondo i ricercatori, quindi, il solletico sarebbe legato più all'evoluzione che alla cultura. Infatti Darwin aveva già ipotizzato questa cosa, che le zone più sensibili fossero proprio quelle che normalmente vengono toccate di meno. Quindi se ci sono zone tipo ascelle, non è che vai di continuo con la mano sotto, è un posto dove sarà una volta al giorno, non di continuo. E quindi se qualcun altro ti tocca, effettivamente un po' ti fa solletico. Solletico che ti porta o a provare piacere in certi casi, o a ridere in modo incondizionato. Io ho un punto abbastanza strano, che è dietro il ginocchio, ma non scendendo verso il piede, ma salendo un pochino, un po' sulla coscia, sul retrocoscia. Lì proprio potrei morire dal fastidio misto riso, misto qualsiasi altra cosa. Quello è uno dei punti X da non toccare in chicco, sappiatelo, ok? C'è un messaggio di Domenico che dice così: Chicco, giù in vacanza e tu lasciato solo in radio. Un lunerda proprio alla grande. Dice: bisogna aprire una raccolta fondi per la fondazione DJ Abbandonati. Ciao da Domenico. Guarda, ci penso e ti faccio sapere, va bene? Nel frattempo Millennium Mix, il primo della settimana. Ricordiamo tre dischi scelti dal nostro Mauro Tonello. Si inizia dal 2016 con Alan Walker, la sua Faded.
1: Millennium Mix, i successi del millennio. Everybody dance now. Dirty bit. Radio Company.

0: Elisa con la sua Luce e siamo partiti con Alan Walker e la sua Faded. Tra l'altro, parlando di Alan Walker e la sua Faded, è uscita nel 2016, ma la prima versione risale al 2014, distribuita online grazie a No Copyright Sounds, dove praticamente potevi distribuire la tua musica in modo gratuito, senza licenze, senza niente, ed era molto simile, mancava la parte cantata. Quanti ricordi, avevo 14 anni. E pensa tu quanta strada ha fatto poi il buon Alan Walker. Cioè, da qui, 2016, è uscita la versione ufficiale e poi è iniziato il successo, festival e un sacco di altre cose. Vediamo se sarà un successo anche per me oggi per quanto riguarda il comp'anniversario. Per ora lo è soltanto al 50%, perché un posto è occupato e un posto è libero. Quindi oggi per oggi, 333-2688-688, se volete fare gli auguri a qualcuno. Magari c'è un compleanno, una ricorrenza, un anniversario, un qualsiasi cosa da festeggiare, un messaggio da recapitare, noi ci siamo. Chicco c'è, pronto a fare 18 milioni di telefonate pur di avere due chiamate insomma belle che occupate. Per i prossimi giorni basta andare sul sito di Radio Company, sezione Companiversario, idem sulla nostra applicazione che puoi scaricare gratis sul tuo telefono. Quindi ritorneremo tra poco vincitori con almeno una telefonata del Companiversario. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
1: Pischelia Mollo! Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. 30 anni.

0: Alfa e Giovanotti con Buon Vento su Radio Company, 14.32, pronti per la prima telefonata del comp'anniversario. Oh, ce l'ho fatta, tutte e due pronte, belle, caricate, sono lì, eccetera. La prima a intervenire all'interno dei pischelli è Daniela, benvenuta. Daniela?
1: Pronto?
0: Buongiorno, sì? Come stai Daniela, come va?
1: Bene, grazie.
0: Come ti senti in questa giornata speciale?
1: Un po' più anziana.
0: Perché? Dici che cosa succede in questo 24 di agosto?
1: Compro gli anni.
0: E auguri!
1: Grazie.
0: Buon compleanno da tutti noi di Radio Company. Tra l'altro oggi è servita e riverita perché ha risposto al telefono tuo marito, quindi hai anche la parte di segretaria oggi. Giusto?
1: Ah, sì, sì.
0: Infatti quando ha risposto ha fatto: ma tu non sei Daniela? Allora, auguri da tutti noi. C'è anche un bellissimo messaggio che ci è arrivato e quindi adesso te lo leggo e dice proprio così: tanti auguri di cuore Daniela per il tuo compleanno, ti vogliamo bene da Monica, Giorgio e famiglia.
1: Grazie mille.
0: Sono degli amici?
1: Mia sorella.
0: Ah, tua sorella, che bello. E quindi vuoi farci un piccolo spoiler di come festeggerai il tuo compleanno? Cioè, vi trovate questo weekend, farei qualcosa stasera? Che si combina?
1: Stasera siamo in famiglia con mio nipote e sua compagna, mio pronipote.
0: Oh. E poi continuano nei prossimi giorni?
1: E poi domenica, okay, con tutte le mie sorelle, fratelli, siamo in tantissimi.
0: Quanti sorelli, cioè quante sorelle e fratelli siete? 21?
1: Saremo stati in 15.
0: Madonna. Bene, una famiglia molto grande, dovrai sfamare tutti, ma sicuramente vi divertirete, vero?
1: Sì.
0: Bene, dai.
1: Ci divertiamo.
0: Ecco, quello è l'importante.
1: Sono felicissima di stare in compagnia con loro.
0: Oh, che bello. E viva la famiglia, ancora buon compleanno e ci sentiamo presto.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie mille.
0: Ciao.

0: Finally su Radio Company, pronti per la seconda telefonata. È un bel lunedì, quindi da lunerda si sta trasformando in lunedì e basta, e va bene così. Dall'altra parte dovremo avere Alessandro. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao Radio Company, grazie.
0: Come
1: a voi, grazie
0: va? Come stai? Com'è questo tuo lunedì?
1: Ma allora è lavorativo, ma le sorprese non finiscono mai.
0: Vedi.
1: Che l'abbiamo migliorato.
0: Perché ti abbiamo telefonato? Dici che cosa accade oggi?
1: Ma qualcuno dovrebbe compiere gli anni.
0: E allora,
1: non che io.
0: Auguri a qualcuno.
1: grazie mille.
0: Che lavoro fai?
1: Grazie del pensiero. Lavoro, ho una serigrafia.
0: Ok.
1: Quindi stampiamo un po' di cose, dai, un po' di maglie, un po' di felpa.
0: Oggi lo fai un pochino con il sorriso perché è il tuo compleanno, dai, almeno quello.
1: Assolutamente, assolutamente sì, lo si fa sempre col sorriso.
0: Allora, auguri da tutti noi di Radio Company, dai Pischelli, ma anche da chi ti scrive. Tanti auguri al nostro papà Leone, ed è firmato Cristina.
1: Molto bene, grazie mille. Quale sorprese non finiscono mai.
0: Come mai papà Leone?
1: Diciamo che sono i ruggiti che ci fanno le piccoline.
0: I ruggiti? Va bene. Molto bene.
1: Leoni servono sempre.
0: Lo so. Ci sta, dai. Quindi festeggerai con tutta la famiglia? Festeggerai questo
1: assolutamente
0: weekend?
1: Assolutamente. Assolutamente sì.
0: Molto bene.
1: Dopo una sorpresa.
0: E allora festeggia alla grande. Buona continuazione di pomeriggio al lavoro. E poi stasera, dai, goditi ancora di più il tuo compleanno.
1: Assolutamente, con Radio Company.
0: Esatto.
1: Grazie, Radio.
0: Ciao Alessandro, ciao.

0: Fits and the Tantrums con Money Grabber qui su Radio Company, 14:50, e tra poco si parlerà di bambini, tra poco parliamo di nomi che non dovremmo dare ai bambini e le motivazioni sono abbastanza particolari, quindi nomi che non ci piacciono, ma non voglio fare tanti spoiler, quindi ci risentiamo tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
1: Spot! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del...
5: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, in

0: company mozzati a metà, perché effettivamente c'è Leo ma non c'è Giulia, c'è Chicco ma non c'è Joe, e ho beccato poco fa Pietro che anche lui è orfano di Stefano Ferrari, quindi abbiamo la radio divisa a metà. Che belle le ferie, che bella l'estate, poi a settembre si ritorna tutti in teoria, perché dal 31 di agosto dovremmo essere di nuovo tutti a regime, finita la pacchia si va avanti, nel frattempo ci siamo noi qua pronti a tenervi in compagnia ancora per un'oretta, dico noi perché Chicco e tutte le personalità che girano attorno, dai, da. Un minuto alle 15.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

Miguel, la sua Moving to the Sun su Radio Company, le 15:01. Inizia così la seconda e ultima ora di questo Lunerda insieme a Chicco durante i Fischelli, dove mettiamo le mani avanti, non vogliamo offendere nessuno, non vogliamo prendere in giro nessuno, ma è un pur parler, perché effettivamente sto notando che torna un po' di moda il dare nomi abbastanza particolari ai propri figli, ma non particolari nel senso di strani, ma di nomi che tu leggi e dici: questo potrebbe essere mio nonno. Quei nomi un po' associati alle vecchie generazioni, nomi un po' vintage, nomi degli anni 60-70, tipo, che ne so, Aristide, Giacinto, Oreste, Ottavio, no? E quindi al 333-2688-688 vorrei chiedervi: qual è quel nome che non dareste mai proprio a vostro figlio perché vi fa pensare subito a una persona anziana? Cioè, Ermenegildo, chiameresti mai tuo figlio Ermenegildo? Ulderico? Cioè, magari sono belli, magari a te piacciono, lo fai in tranquillità, però ti sarà capitato una volta nella vita di conoscere una coppia che ha appena avuto un figlio? Come l'avete chiamato? Pasquale! Pasquale non ti sa da nome moderno, perché allora, non lo so, hanno preso il nome dal bisnonno in suo onore. Ci sta, infatti non andiamo a criticare quello. Parliamo soltanto di quei nomi che tu li leggi e dici: no, ma sembra il nome di un signore anziano o di una signora anziana. Quindi 333-2688-688, vi sarà capitato una volta nella vita di conoscere un bambino che ha un nome abbastanza particolare e vi ricorda il nome di vostro nonno? Quindi qual è quel nome che non dareste mai a vostro figlio perché vi fa pensare subito a una persona anziana?

0: Radio Company, nomi da vecchio, diciamo, o che magari sembrano delle persone anziane, ti ricordano tuo nonno, tua nonna, al 333-2688-688, quindi quei nomi che non daresti mai a tuo figlio. C'è Domenico, mi ha fatto ridere un sacco, Vercingetorige, che poi non è male effettivamente, sì, forse sa da persona di qualche epoca fa, però vuoi mettere? Cioè, chiamassi io mio figlio Vercingetorige Morocutti, diventa incredibile. Salutiamo poi un'ascoltatrice che dice: ciao Fischello, mio figlio non lo chiamerei mai Carlo. Ma Carlo è abbastanza normale. Vi immaginate il vostro fan numero uno chiamarsi Carlo? Ah, effettivamente. Mattias è molto più fischelloso, vero? Quindi nomi da fischelli e nomi da anzianelli oggi. Facciamo questa, questa piccola distinzione. C'è un'ascoltatrice che dice: l'amica, un'amica di mia figlia ha chiamato suo figlio, che alla Fiera dell'Est mio padre comprò, Gastone. Sembra un pastore dell'Ottocento. Beh, effettivamente ha senso. Quindi si parla di nomi oggi al 333-2688-688. Vogliamo anche la vostra voce, cioè perché non vorresti mai dare quel nome a tuo figlio? Quindi qual è quel nome che non daresti mai a tuo figlio? Perché lo fa subito, cioè ti fa subito pensare appena lo senti che sia una persona anziana. Dai, vi aspetto. Your summer, your experience. Fischelli a Mollo on Radio Company. Fischelli a Mollo.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

Armando Ipiskelly e parliamo oggi di nomi. Nomi che non dareste mai a vostro figlio, perché insomma solo a pronunciare o solo a pensare di avere un figlio che si chiama in quel modo ti sa un po' da anziano. Senza voler offendere nessuno, giustamente, è pur parler. Tipo c'è Jessie Quande che scrive: ciao Pischello Chicco, io non darei mai il nome a mio figlio tipo Salvatore, Benito, Primo, Bruno. Ok, va bene, è tutta la lista. No, in caso tu in un futuro fai dei figli, sei lì pronta a spuntare questo no, lasci proprio la lista di nomi. C'è Marco poi che dice: per me Gino, non riesco proprio a immaginarmi un bambino di 3 anni che si chiama Gino. Va bene, dai. Poi c'è una lite da parte di Elena e suo marito che dice proprio: ciao Chicco, mio marito voleva chiamare nostro figlio Alfredo, io ho detto assolutamente no, mi sembrava già di chiamare un pensionato. Cioè tuo figlio nasce e automaticamente è dipendente dell'INPS. Bellissimo. C'era qualcun altro? Ecco, secondo me Ettore, fino a qualche anno fa mi sembrava vecchissimo, adesso invece lo sento sempre più spesso. Sì, ma perché fa vintage, secondo me. C'è un ritorno al nome di una volta, anche perché c'erano quelli, c'erano 5-6 scelte, poi sono arrivati i Tiffany, Tommy con la Y, sono arrivati un sacco di nomi magari dall'estero e fa figo, o dalle serie TV, cioè molti genitori dell'epoca guardando una serie TV si sono innamorati di quel personaggio, di quell'attrice, e hanno dato quel nome alla figlia. Quindi 333-2688-688, si parla di nomi, ma quali sono quei nomi che non daresti mai a tuo figlio perché sa un po' d'anziano? Radio Company. The summer is magic. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

i Scissor Sisters con Fire with Fire su Radio Company. State ascoltando i Fischelli con Chicco. Alle 15:23 si parla di nomi che non dareste mai ai vostri figli perché sa un po' d'anziano. Tipo Matteo dice: Concetta, non lo darai mai a una bambina, anche se magari tra 20 anni torna di moda. Ma perché così? È un ciclo che si chiude, è un ciclo che inizia. Poi un altro Gastone. Non riesco proprio a immaginare un bambino che si chiama così. Mi viene in mente subito una di 70 anni, ciao da Francesca. Ho fatto un po' di ricerche sull'internet per capire se ci sono dei nomi proibiti in Italia, ed effettivamente sì. Dicono addirittura non puoi usare il cognome come nome. Mi sembra chiaro. Cioè, a fatto che tu ti chiami, che ne so, di cognome fai Dario e ti chiami Dario Dario, ma cioè, diventa un po'... un po' così. Nomi stranieri, cioè si possono utilizzare solo le lettere dell'alfabeto italiano con le estensioni A, J, K, X, Y e W, e dove possibile anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto di origine del nome. Cosa vuol dire diacritici? Non ne ho idea, però diciamo deve essere più italiano possibile nel caso della nostra incredibile nazione. Poi c'è una lista di nomi tipo Doraemon, Biancaneve, Pollon e Goku non si possono utilizzare. Poi Osama Bin Laden. Cioè, davvero qualcuno è andato all'anagrafe per registrare suo figlio con Osama Bin Laden? Siamo a questo livello. Poi nomi di personaggi, che ne so, Walter White, Frodo, Grande Gatsby, Conte Dracula. Un conte ce l'abbiamo noi, però non all'anagrafe in questo caso. Poi Maradona, Amadeus, Nike, tutti questi nomi qua che effettivamente sono abbastanza strani. C'è un'ascoltatrice, Mary, che dice Assunta. Ecco, vi presento mia figlia Assunta. Sì, fa molto vintage ed è di questo che stiamo parlando. Quindi non so se vi è capitato di conoscere la bambina di qualcuno, no? E fai 2 anni appena iniziato a parlare: tu come ti chiami? Assunta. Oppure trovi un bambino e fa: tu come ti chiami? Aristide. Capisco che magari sono nomi bellissimi e non critichiamo le persone che hanno questo nome. Però oggi al 333-2688-688 vi ho chiesto proprio: qual è quel nome che non daresti mai a tuo figlio perché un po' sa da vecchio? Dai, vi aspetto!

0: ok? Sono arrivate un sacco di messaggi con un bel po' di nomi che dici effettivamente ha senso. Tipo Tiziano da Sottomarina Beach. Lui dice: ciao Pischello, a molle addirittura in questo lunedì, oltre che a mollo. Non darei mai a mio figlio il nome Cassio. Ti credo. Poi Polifemo, come fai a chiamare tuo figlio Polifemo? Samuele, cioè dai, davvero, come ti è venuta in mente questa cosa? Per fortuna almeno che non ci siano delle persone che si chiamano Polifemo là fuori, e allora siete ben accette. Poi nome Nevio, lo dice Roberto, sa molto da vintage. E poi buongiorno Gervaso, nome da vecchi, infatti mio nonno è Gervasio. Dai, nomi che si davano una volta, ci sta, dai. 333-2688-688, vogliamo anche dei messaggi vocali. Oggi praticamente solo scritti, non ci avete voglia di parlare in questo lunerda. Quale nome non dareste mai a vostro figlio o a vostra figlia perché sa da vecchio o da vecchia? Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
1: Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama su...

0: per una nuova canzone. A settembre inizierà anche il suo nuovo tour. Sto parlando di Ligabue, che venerdì ha pubblicato Qualcosa per te.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ligabue, qualcosa per te, il suo nuovo singolo che tra l'altro farà da colonna sonora dei titoli di chiusura di un nuovo, diciamo, Sky Documentaries. Sarà Luciano prima di tutto in streaming su Now e poi inizierà il 22 di settembre all'Arena di Verona il suo tour. Sono 15 date in 15 posti diversi, però ci sarà la data zero a Jesolo il 12 di settembre, quindi è tornato, sarà impegnato per questi 15 appuntamenti. Si parla oggi all'interno dei Pischelli ancora per 20 minuti di nomi che non dareste mai ai vostri figli perché stanno un pochino da vecchio, e finalmente c'è un vocale, c'è qualcuno che riesce a parlare, riesce a spiaccicare mezza parola di lunedì.
1: Beh, ce ne sono tanti nomi Radio Company.
0: Vai,
1: che
0: fai la lista,
1: non
0: fai la lista.
1: A mio figlio esempio Cesare, Otello, Franco, Pasqualino, sono tutti nomi che si usavano una volta e adesso un ragazzino di al giorno d'oggi non si può, a meno che non ci siano cose particolari,
0: non vanno di moda,
1: non si possono sentire. Ciao!
0: Adesso magari va di moda Dustin, tipo da Stranger Things, no? Ci può stare. Non c'entra tanto, però il nome fa ridere. C'è un ascoltatore che scrive: Chicco, io su un manifesto da morto a Cordenonse ho letto il nome di una signora dal nome assurdo, Cunegonda. Immagini, vai all'anagrafe, come vuole chiamare sua figlia? Cunegonda. Come? Cunegonda. Cioè, come si scrive? Come si fa? Vabbè. Dai, vediamo se riusciamo a tirare fuori altri nomi abbastanza bizzarri o che sanno da vecchio al 333-2688-688.

0: deciso agitare Coca-Cola. Si parla di nomi oggi, nomi che non dareste mai ai vostri figli perché sanno un po' da vecchio. Ci sono un bel po' di vocali, senti qua.
1: Allora, un nome che è ritornato in voga e io non darei mai, sì? Ma non perché non mi piaccia il nome, perché mi fa venire in mente quando ero ragazzino il panettiere del mio paese che mi faceva il panino prima di andare a scuola, era già un vecchiotto classico con la pancia e i grembiuli davanti, e quindi io è un nome che proprio non riesco a dare. Cesare,
0: ma Cesare vabbè, è abbastanza tranquillo, c'è di peggio.
2: Io del mio secondo figlio ho schivato perché la moglie voleva chiamarlo Gregorio. E poi per fortuna abbiamo optato per Riccardo
0: è più pulito,
2: insomma, anche abbastanza impegnativo, oltre che poco sentito ormai in questi tempi. Beh, anche Rino penso sia un nome abbastanza,
0: ma dai, Rino è carino,
2: adatto di questi tempi.
0: E poi per la serie nomi strani e dove trovarli,
3: ciao Radio Company, beh, se vogliamo parlare di nomi bizzarri, un mio compagno di scuola di tanti anni fa, Gian Guadalberto. Giuro che era più quello che era la difficoltà della professoressa a fare l'appello, che poi tutti quanti era Gian e si faceva prima.
0: Sì, con Gian è meglio. Gian Guadalberto, cioè sembra un imperatore del 1800 e prendilo. Va bene, grazie a tutti per questi spunti su i nomi da non dare ai nostri figli, li ho segnati tutti, metti che un giorno possa servire, ce l'ho la lista. Gli Alcazar intanto.

0: Casar con Crying and the Discotheque. Ultimi due messaggi molto divertenti. Tipo Enrico scrive: buongiorno company, 6 anni fa quando è nata mia figlia nella stanza accanto è nato un bimbo e il giorno dopo è fuori dalla porta hanno appeso la cicogna con scritto ben arrivato Policarpo. Ma cioè è stato generato con l'intelligenza artificiale difettosa o Policarpo esiste davvero? Perché non ha senso. E poi Giane dice: noi a nostra alle nostre figlie abbiamo dato Isobel con la O e Margot. Ok, Margot è abbastanza normale, però Isobel è bello e particolare, però le identificherà come insomma alternative quando andranno a scuola. Ci risentiamo tra poco con i saluti finali. Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia
1: Molo. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in

0: Company.
1: Le 16 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Company.

0: Isn't Ready, il disco di Zomber qui a Radio Company. Brutti ma in costume, buon pomeriggio amici, primo giorno della settimana. Ciao. Lunedì 24 agosto, queste cose le dico perché altrimenti mi manca troppo il mio socio, che so essere questo pomeriggio al mare, cioè credo che sia il primo giorno di mare che si concede, quindi gli auguriamo. Io me lo vedo sulla sdraio con la tendenza in mano che piange perché
1: si brucia,
0: vorrebbe essere qui, io lo so, me lo sento. Mettiamo la sigla.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Settimana soli soletti, ma ce la faremo bastare, cari amici del pomeriggio, cari amici di Brutti ma in costume, che poi alla fine è la versione estiva di Brutti ma simpatici, sempre con lo stesso mood, cioè zero problemi e zero discussioni. Alla parte tecnica c'è Andrea Rossini, ciao. Che tra l'altro con Stefano Ferrari ci ha passato praticamente quasi tutto il fine settimana.
1: Sì, troppo. Voglio divorziarti.
0: Infatti ti aspettavo io su questa cosa qua. Però non importa, fino a venerdì 16-18, come sempre, qui a Radio Company facciamo cose, vediamo gente, parliamo di questo, parliamo di quell'altro. Due ore, vedrete che ce le facciamo passare assolutamente alla grande.

0: With You qui a Radio Company, brutti ma in costume. Mandiamo un abbraccio, ci siamo dimenticati a coloro che insomma questa settimana hanno un po' ripreso. Io questa mattina pensavo di uscire di casa e effettivamente trovare un traffico molto più intenso. Tanto io mi sveglio un po' prima, no? Cioè faccio quello furbo, faccio la partenza intelligente così poi mi risparmio un po' di traffico. E invece no, esattamente come la settimana scorsa. Cioè credo che sicuramente qualcuno è rientrato, ma credo che la maggior parte abbia un po' fatto l'inganno della catreca, cioè o riprendono domani, perché il lunedì lo sanno tutti che è un po' un casino, oppure metà settimana, e quindi insomma un po' diluiscono il traffico. Grazie, vi voglio bene, così almeno la mattina sto più tranquillo. Adesso ci facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente.

Questo è del disco di Anna qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Allora, un caso singolare, la notizia di queste ore riguarda purtroppo, diciamo per l'umore, riguarda i carburanti, però diciamo è un caso che non scaturisce necessariamente dall'idea di far risparmiare, nasce dal fatto che in pratica si è cercato di evitare in un piccolo comune lo spopolamento ulteriore. Allora, dove succede? Succede a Valle Castellana, paese diciamo di 800 abitanti in provincia di Teramo, quindi stiamo parlando di Abruzzo praticamente, dove l'unico distributore che c'era e che c'è tuttora stava per chiudere perché troppi pochi abitanti, non si guadagna, non conviene e così via. Quindi il comune a quel punto ha detto: aspetta un secondo, lo rileviamo noi. Cioè l'ha preso il comune, quindi l'ha fatto diventare diciamo di proprietà, ha continuato ad acquistare carburanti e quindi a rivenderli, però senza applicare il margine di guadagno che normalmente verrebbe applicato per mantenere in piedi la struttura, per mantenere in piedi il distributore, la compagnia e così via. Morale della favola, i carburanti vanno tipo tra i 10 e i 20 centesimi al litro in meno rispetto a quello che è il prezzo medio nazionale, cioè si parla di 1,75 al litro per la benzina e 1,89 per il diesel, quindi sono praticamente i prezzi dell'anno scorso, grosso modo. E c'è un sacco di gente che sta andando a fare rifornimento in questo paese che è sulla montagna, quindi è anche un po' scomodo, però per il risparmio evidentemente la questione ne vale la pena. L'hanno battezzata come la benzina del sindaco, l'hanno definito come un successo e probabilmente anche una cosa possibilmente replicabile. Cioè, se bisogna arrivare a questo tipo di sistema per poter avere un prezzo diverso, probabilmente forse è una strada che potrebbe aiutare molti che insomma oggi, diciamoci la verità, un po' in difficoltà lo sono, cioè c'è poco da fare. Anche perché, diciamoci, è un pensiero che fanno tutti alla fine, no? Cioè, se tu fai gli sconti ma non metti un tetto sul prezzo massimo, cioè non è per far polemica, ci mancherebbe, sono questioni che vanno fuori dalla nostra portata. Però, no, cioè, si è visto poi cosa succede, no? Sconto, poi si aumentano i prezzi e così via. Se fosse replicabile questa cosa, vorrei saperlo, soprattutto perché in questo modo c'è gente come me che ancora va a gasolio, un minimo, un pelino in più, giusto quell'attimo, ne avrebbe un minimo di beneficio. Radio Company. The summer is magic.

0: Generation, Bob Sinclair, arrivarci a 57 anni come lui. Adesso invece i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il ricordo del sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato l'urgenza di completare il risanamento nel più breve tempo possibile. Il terremoto, ha scritto il Capo dello Stato, sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione. Bisogna vincere la sfida della rinascita, ha sottolineato la Premier Meloni. La scossa di magnitudo 6.0 che devastò Accumuli e Amatrice causò 300 morti, centinaia di feriti e 40.000 sfollati.
0: Grazie Gidio Ferrante, più tardi. Intanto arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Take me back dalla Norvegia Kygo con Max McNoney. Adesso una pausa per noi, tra poco ritorna Brutti ma simpatici, che d'estate diventa Brutti ma in costume.
1: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
2: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia.

0: Urban Funk, Francesco Gabbani qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Di ciao, almeno quello, fatti sentire, ciao. Allora, la facciamo molto breve perché molti sono, va bene, ritornati dalle vacanze, eccetera, hanno avuto modo di visitare qualche posto diverso, ma a noi piace partire, diciamo, dalle basi, partire proprio dall'ABC. Vi faccio questa domanda e mi piacerebbe ricevere delle vostre risposte via WhatsApp, come sempre, scritti vocali al 3332688688. Sentite un po' qua. Se venissi nella vostra città, cioè nella vostra città paese in cui vivete, e diciamo da turista dovreste farmi fare un giro, che cosa mi fareste vedere per primo? Tipo, che ne so, Rossini.
1: Ma è dove? Tipo Noventa Padovana?
0: A Noventa, ad esempio, Noventa, vai.
1: Fai la... Villa Giovanelli.
0: Villa Giovanelli?
1: Sì.
0: Villa Giovanelli, va bene, ottimo. Nel mio caso ti farei vedere la piscina più profonda.
1: Ah, sì,
0: quella,
1: chiaro,
0: sì, però, quella che è profonda tipo 40 metri. Sì. Così, perché ci sta. Nel
1: così,
0: mio paese
1: senza bombole.
0: Che senza bombole, dai. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali. Immaginate il vostro paese, la vostra città. Anche se è piccolo, anche se magari è un piccolissimo posto, un piccolo paese di provincia, di campagna, non fa differenza. Se venissi nella vostra città o nel vostro paese e doveste farmi da cicerone, diciamo, facendomi vedere le bellezze del vostro posto, che cosa mi fareste vedere per primo? 333-2688-688, vi aspettiamo. Here we go!

0: Oh, allora, sicuramente molti di voi quest'estate hanno viaggiato o viaggeranno, perché di fatto poi alla fine delle ferie estive, ma anche a settembre è inoltrato, per chi le fa, per chi le farà senza polemiche, senza rimpianti, eccetera, eccetera. Però a noi piace partire sempre dall'ABC, dalla base, dal basso, parlando del posto invece in cui vivete, cioè anche dovesse trattarsi di un paesino piccolo, vi chiediamo: se venissi io personalmente nella vostra città o paese in cui vivete e doveste farmi fare un giro, che cosa mi fareste vedere? Sentiamo.
1: Ciao Pietro, se venissi nella mia grande città, nella mia metropoli, ti farei visitare il panificio, perché panificio è l'unica cosa che c'è, però fa del buon pane. Ciao, siamo di ritorno, sempre quelli dal camper, siamo di ritorno dall'Olanda. Ciao!
0: Dall'Olanda, però non ci hai detto qual è il tuo paese, faccelo sapere. Ciao ragazzi, vi porterei i castelli di Conegliano, poi Villa Pisani a Stra, Venezia, è molto famosa, poi sono di Padova, posti ce ne sono tanti, ma se vieni da fuori vale la pena innanzitutto vedere Piazza delle Erbe la sera, poi tutto il resto. Che poi, vabbè, Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta sono collegate. La sera si fa gli aperitivi. Sì, vabbè, la sera si fa gli aperitivi, cioè, carino. Cosa c'hai?
2: Va bene.
0: Ma no, vabbè, ma guardi sempre le cose più brutte, dai. Io ti porterei nel borgo più bello del sud, ovvero Gerace. Un abbraccio da Franco di Siderno. Poi l'organo del 500, però dov'è? Scriveteci dove, perché non lo sappiamo. Noi non sappiamo dove abitate. Io a malapena so dove abita Andrea Rossini, ma non di più. Sono di Trissino, direi Villa Trissino Marzotto, va bene. Poi ciao Brutti, Loreo, provincia di Rovigo. Ora quasi un quartiere, ma mille anni fa van posti della Serenissima, con il suo canale che univa Adige e Po e altri 100 particolari come la fiera del 700 da molti anni e oltre. Ciao giovani da Max, va bene, sentiamo.
3: Radio Company, sono Daniele da Cittadella, provincia di Padova. Se vieni in Cittadella, sì, ovviamente ti porto sopra la cinta murata, che ha forma ellittica, sono 1640 metri di storia, è una poesia bellissima ed è l'unica cinta murata percorribile in Europa e anche la più grande a forma ellittica, intendo. E quindi se vieni a Cittadella ben venga, poi ti porto a mangiare la polentina di Cittadella con dolce tipico molto buono. E poi a seguire andiamo in enoteca, ti faccio assaggiare un po' di vini della zona.
0: Basta che poi non...
3: ti aspetto, ciao Daniele.
0: Ciao, basta che poi non mi porti in hotel, però, cioè fermiamoci all'enoteca, diciamo. Sentiamo, dai.
4: Ciao, io con Loredo di Montalbano vi porterei a vedere il castello, che ha una strada molto particolare, che arrivi dritto sul castello, che è stato appena ricostruito post terremoto. Okay. Infatti il 19 e il 20 settembre si può accedere anche all'interno.
0: Okay.
4: Non so come si farà, nel senso che ci sarà una pagina dedicata sul sito del comune. Comunque è quello.
0: Bene. Grazie, troveremo il sistema. Sentiamone un altro.
5: Ciao,
0: dai.
5: Cristina, ciao, da Belfiore. Io ti porterei a far vedere il castello di Soave a Verona.
0: Ok, bello, bei posti, dai. Vedi che partendo dalla base si trovano dei posti fantastici, più o meno, anche nei posti in cui già viviamo. Quindi è questo che a noi interessa. 333-2688-688. Se venissi nella città in cui vivete e doveste farmi fare un giro, che cosa mi fareste vedere per primo? Cioè il primo aspetto, il primo dettaglio del paese, anche piccolo, in cui vivete. 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ma che bello questo messaggio. Ciao, io vivo in Sri Lanka, a Nilaveli. Vi porto a nuotare con gli squali, vedere coccodrilli e mangiare curry. Annabella, che salutiamo, ci sta ascoltando da quelle parti, quindi beh, ogni tanto un pezzo di cuore ci va. Giusto perché magari se si vogliono fare delle ferie un po' alternative, forse questa cosa ci starebbe. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il presidente ucraino Zelensky, durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza, ha dichiarato che la situazione è davvero molto difficile, ma ha assicurato che l'Ucraina non cadrà, raggiungerà la pace e avrà successo. Oggi a Kiev si tiene la riunione della coalizione dei volenterosi. Tra gli ospiti d'eccezione il primo ministro britannico Burnham, che ha affermato: daremo all'Ucraina l'aiuto che serve. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, ci sentiamo più tardi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
14: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera per il successo del passato? Key Cardigans, molto bella. E invece torniamo a noi, partiamo dall'ABC, anziché andare molto distante, restiamo nei posti in cui vivete, in cui insomma durante tutto l'arco dell'anno state, quindi anche paesi piccoli, anche paesi di campagna, va bene lo stesso. Vi ho chiesto se venissi nella vostra città o paese e dovreste farmela visitare, che cosa mi fareste vedere per prima cosa? Mi scrivono: io ti farei vedere per prima cosa il castello di Colloredo Monte Albano, qui siamo a Udine.
1: Sono
0: andato a vedere un po' di foto, molto bello. Poi ciao company, se vieni nel mio paese ti faccio vedere la sacca degli Scardovari. Qui siamo a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove si coltivano le cozze, le ostriche rosa e si mangia del buon pesce. Va bene, sentiamo.
2: Ciao a tutti, se voi veniste nel mio paese, che è proprio piccolo piccolo,
0: sì,
2: vi farei vedere la chiesa, perché al di là del culto religioso, della fede religiosa o meno,
0: certo,
2: di qualcuno, è proprio bella da vedere. Cioè è armoniosa, piccola, coccola, tenuta benissimo,
0: sì,
2: con dei bei dipinti, dei belli affreschi. Dunque vi farei proprio vedere la chiesa vicino al mio paese, però vi porterei a vedere anche Villa Pisani. Villa Pisani,
0: perché
2: noi che ci viviamo ormai non ce ne accorgiamo neanche più,
0: sì,
2: di quanto sia impattante, di quanto sia bella,
0: sì,
2: però per chi viene qua ha un bel effetto, insomma. Dunque,
0: okay,
2: queste cose vi porterei a vedere. E dopo magari un giretto allo squero di Dolo di sera a mangiare un gelato. Ciao.
0: Dolo, sempre Venezia, quindi siamo nella provincia di Venezia. Sentiamo.
3: Ciao Pietro, in effetti non ti ho detto, Zimel, grande metropoli di Zimel, provincia di Verona,
0: sì,
3: futura città metropolitana, perché stanno costruendo.
0: Sì, cioè sta espandendo Zimel. Va bene, sentiamo.
4: Ciao, sono Silvia, sono di Padova e siccome sono un'appassionata di arte farei vedere per primo la cappella degli Scroveni.
0: Sì, famosissimo, è vero, sì, ci starebbe. Sentiamo.
5: Ciao, allora se vieni a Fatta Polesine, Rovigo, ti facciamo vedere ovviamente prima Villa Bader, poi Villa Molino Verdù, poi andiamo alla casa museo Giacomo Matteotti, andiamo al Parco Labia, andiamo al Manegium, andiamo
0: basta,
5: a visitare il museo archeologico. Vedi tu, scegli.
0: Due mesi servono. Sentiamo.
6: Ciao Pietro.
0: Ciao.
6: Io abitando a Chioggia ti farei fare un giretto
0: alla
6: Torre dell'Orologio, dove ne ho delle campane,
0: sì,
6: faccio vedere uno degli orologi più antichi al mondo,
0: sì,
6: e ti farei vedere il museo di zoologia adriatica,
0: mm-hmm,
6: e poi se vuoi andiamo in giro a Baccari.
0: Sì, molto bella Chioggia, provincia di Venezia, molto bella, veramente bella. Grazie per i vostri messaggi, amici, sono le 16:59 minuti.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
9: Con destino a la ciudad.

0: Beatles, Al Farben qui a Radio Company, Brutti ma in costume, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Non c'è Stefano Ferrari che è al mare, beh, se lo merita, dai, non ha fatto un giorno di mare questo santo uomo, facciamoglielo fare oggi. Noi poi invece restiamo nei bei posti d'Italia, perché le cose sembrano collegarsi l'una all'altra e questa cosa mi fa veramente piacere. Si passa però a posti collegati anche con post fatti sui social, in questo caso X, che è l'ex
1: Twitter.
0: Twitter, molto bene, dove c'è una signora che abita a Segrate, Milano, che posta un'immagine del laghetto di Segrate, che non sapevo ci fosse, ma evidentemente c'è questo laghetto con nell'immagine si vede la vegetazione, classica foto insomma normalmente che si pubblicherebbe di un posto così. Pubblica questa foto, questa immagine, e sotto arriva un commento che dice così, solo una parola: spiritual, cioè spirituale, no? Cioè una cosa così. Da chi arriva questo commento? Da Liam Gallagher degli Oasis. Beh, cioè un utente normalissimo che ha pubblicato questa cosa, ti arriva questo commento da Liam Gallagher, e quindi in un certo senso è esplosa la follia collettiva, dove qualcuno dice, diciamo tirato un po' dall'entusiasmo, dice subito cittadinanza onoraria e chiavi della città, capito? Quindi è una cosa che ha fatto veramente piacere. Tra l'altro il sindaco stesso dice che non vede l'ora di aver l'onore di litigare con lui, giusto così per avere un confronto.
1: Litigare faccia... però.
0: Litigare ovviamente, cosa vuoi fare con Liam Gallagher, scusami. Va bene, mettiamo Post Malone.

0: Mando un abbraccio a Chiara che ci scrive: io abito a Nogara in provincia di Verona, ti posso portare a vedere un campo di girasoli, un altro campo di altri girasoli, uno di pannocchie secche, tanti altri campi e anche qualche bellissimo fosso. Ti dirò la verità, Chiara, cioè il messaggio è chiaramente ironico, però ti dico la verità, a me non dispiacerebbe, cioè sarei anche contento, a me piace questa cosa, non baratterei mai la campagna per una città, una metropoli tipo, che ne so, Milano ad esempio. Io non, cioè, non sarebbe, mi sentirei veramente un pesce fuor d'acqua. Va bene, ci facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: mamma, non mamma, madame, qui a Radio Company, brutti ma in costume, con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Adesso invece andiamo a Pescara, perché c'è un'invenzione che riguarda il mondo del gelato, che in effetti è degna di nota. Allora, lui si chiama Nino Diodato ed è, diciamo, gelataio dal 1974, ma è anche un chimico di formazione. Quindi sai che quando mischi, diciamo, l'ambiente culinario con la chimica, vengono fuori delle cose che magari normalmente non si riuscirebbero a fare. E che cosa ha inventato questo gelataio? Ha inventato il gelato al gusto di porchetta. Il gelato al gusto di porchetta. Wow. Allora, non è un gelato che, cioè, vai lì, prendi il cono e te lo lecchi così, cioè, vabbè, si può fare, puoi farlo, però non è proprio la sua. L'utilizzo che se ne fa di questo gelato è in pratica una sorta di merenda salata, perché di fatto lo metti su una fetta di pane con un po' di olio. Quindi è un gelato, sì, ma è più una preparazione salata più che una cosa dolce come il gelato tradizionale. Tra l'altro leggo che questo gelataio ha inventato in passato anche altri gusti che sono un po' diversi dal solito, tipo ad esempio l'impeppata di cozze, che fa strano sul gelato. Cioè, è difficile armonizzare questi gusti anche con quello del latte, cioè non è una roba facile. E poi peperoni arrosto e arrosticino. Sai che ti dico la verità, che per me questa cosa qui va anche bene, perché faccio una cena intera in questo modo qua e posso dire di aver mangiato solo un gelato. Eh? Che tecnica incredibile!
1: Con Radio Company.

0: Electric, il disco di Darin qui a Radio Company, in brutti ma in costume. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Torniamo in Italia, sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo, a riportarlo il Giornale di Sicilia. I positivi sono stati isolati e non dovranno avere contatti con l'esterno per diversi giorni. A tra poco con il meteo.
0: Samurai J, uno di quegli artisti italiani che ha avuto e sta avendo un'estate molto fitta di appuntamenti legati a festival musicali, date proprie, le date più recenti la settimana scorsa con un bel bis nell'Agrigentino nel giro di 24 ore. Luglio è stato sicuramente un mese importante dal punto di vista dei risultati e dei riconoscimenti, con la prima posizione in Year One, la classifica dei pezzi più passati dalle radio, ma anche nel mese di agosto Samurai J non se la passa per niente male, visto che rimane tra i primi 10 più passati con Flamenco Paranoia, che ascoltiamo su Company. Radio Company.

0: Troy Sivan qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. Tra poco invece torniamo e come sempre ritorna anche Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
1: Su Radio Company Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in Costume.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Gran Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303.
1: Company. This. Company. This. Company.

0: Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Million Voices, 8 Nodes qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni, e adesso finalmente cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, primo appuntamento della settimana. Siamo soli soletti, ma i 50.
3: Buonasera a tutti,
0: no,
3: buonasera.
0: Oddio. Stai fermo. Non fare cose.
3: Sono troppo bravo.
0: Non fare cose, grazie. Vabbè, dicevo, cervelli in fuga, che ovviamente anche questa settimana prova a regalarvi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, che vi ricorda l'F101, che fa bene al motore, ha più capacità ottanica, insomma, tante cose belle che potrete anche inserire utilizzando il buono da 50 che questa sera proveremo a regalarvi grazie alle nuove categorie di questa settimana. Sceglietene una, scrivetecela al 333-2688-688. Quali sono le categorie di questa settimana? Vediamo un po'. Allora, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici, questa è la via, e poi Guinness dei primati. Ve le ripeto. Allora, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici oppure Guinness dei primati. Scrivetecene una via WhatsApp al 333-2688-688. Come già sapete, ci sarà una categoria più votata, chiameremo uno di voi o una di voi che l'ha scelta, faremo una domanda, daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta da parte vostra sarà quella giusta, vi regaleremo i 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. 333-2688-688, grandi invenzioni, arti marziali, proverbi popolari, salumi tipici oppure Guinness dei primati.

0: Dai dai, Shakira con Burna Boy. Adesso la seconda parte di Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalare 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli a Dennis, che è con noi al telefono. Ciao Dennis, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Come stai Dennis?
1: Tutto a posto, dai, tutto a posto.
0: Bene, stai lavorando?
1: Appena finito.
0: Ok, va bene. Allora Dennis, la categoria che tu hai scelto, che molti altri hanno scelto, è quella dei salumi tipici. Sei un consumatore di salumi tipici per caso?
1: Ma abbastanza, dai.
0: Quando capita, diciamo, ci sta. Due fette di pane e via. Allora, ti farò la domanda, poi ti darò tre opzioni di risposta. Facciamo partire il tempo e da lì hai 10 secondi per darci la risposta esatta. Come dice sempre qualcun altro, non farli scadere, che sennò altrimenti la risposta è considerata nulla. Sei pronto?
1: Ok.
0: Ok, sì. Andiamo con la categoria salumi tipici allora. Quale salume calabrese è famoso per la forma mezzaluna e il gusto piccante? A. Nduja. B. Spianata. C. Cacciatore. Via con il tempo.
1: Nduja.
0: No. È calabrese, ma non ha questa forma e non è così, perché poi la nduja è spalmabile. Invece in questo caso si tratta della spianata. Dennis, ci dispiace, mannaggia. Okay, però dai, puoi riprovare. Intanto ti auguriamo una buona serata, va bene?
1: Sarà per la prossima, ciao, grazie.
0: Grazie, ciao Dennis, ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: migliore al nord-ovest, ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia, al centro rovesci e temporali tra Toscana, Umbria e Marche nella prima parte del giorno in miglioramento, più sole altrove, soleggiato a sud, temperature stabili al centro-nord, in aumento al sud dove le massime toccheranno i 38 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Non dimmi che sei già stanco, dai, scusami. Siamo arrivati alla fine adesso e ce l'abbiamo fatta. Peggy Goo, Woman. E con questo vi dobbiamo salutare. Grazie ad Andrea Rossini che si è occupato della parte tecnica. Ciao, guai a te se ripeschi robe del passato, diciamo. Cioè questi tasti che non vanno toccati. E ovviamente adesso arriva invece Stefano Conte. Basta, basta. Basta, a domani, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot! Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Agosto 2026, lo sapete che cosa è successo al 24/08/2026? Che sta per incominciare un'altra puntata di Tutti in Lista Club Privé, senti qua.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ma qui è una roba...
1: Ma qui siamo tutti in lista!
0: Pazzesco, eh?
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Io non ci capisco più niente. Cioè, veramente non ci sto capendo più niente. Perché? Perché questo clima... Adesso hanno annunciato che ci sarà la quinta ondata. Di che? No, via. Chiedo, hanno annunciato che dovrebbe arrivare la quinta ondata, quindi dovremmo prepararci ancora bene, bene, perché significa che uno può continuare, può proseguire fino a... Secondo me arriveremo anche a metà di settembre con questo caso, quindi insomma un'estate lunga, ci fa piacere, siamo felici, ci mette la gioia nel cuore. Certo è, magari un po' meno felici quelli che in vacanza non sono. Abbracciamo e salutiamo come sempre quelli che invece sono ancora così nel riposo... pre-rientro, nel senso che magari stanno, non stanno lavorando ma che si stanno rilassando, si stanno riposando, ci stanno ascoltando per la prima volta, quelli che hanno finito di lavorare anche oggi, quelli che sono pronti per l'attività sportiva, insomma tutti quelli che sono con noi su Radio Company anche in questo pomeriggio, insieme a me Stefano Conte, insieme al Ciringhito già pronto in regia. Un numero che vi stiamo per dare, quello vi servirà per entrare nel nostro argomento di stasera, che partirà da un fatto che mi ha lasciato un attimo così perplesso, ma ci abbiamo riflettuto sulla domanda di oggi, perché secondo me non è che capiti così spesso. Cioè ci potrebbe essere la domanda piccante, però non è che succede così spesso, e quindi vi gireremo la domanda. Intanto Lady Gaga con Ducci, Runaway.

Runway, eccola qua, l'abbiamo ascoltata, Lady Gaga, Ducci, eccoci e siamo pronti per la domanda di oggi, per farvi entrare nel nostro argomento dove come al solito vi chiediamo la soggettività ma più che altro la vostra esperienza, perché qua proprio di vostra esperienza si tratta. Storia che ha lasciato tutti a bocca aperta, arriva da Agordo, località che qualcuno di voi magari conosce, in mezzo alle Dolomiti Bellunesi, famosa anche perché è la sede ufficiale della Luxottica. Comunque c'era anche Baglioni che cantava da Gordo, così quindi insomma conosci. In provincia di Belluno un video notturno mostra una coppia avere un rapporto sessuale in pieno centro paese, proprio sui San Pietrini dell'isola pedonale, tra bar e negozi, non un angolo nascosto proprio nel cuore del paese. La cosa che ha colpito di più è la totale noncuranza. A un certo punto passa persino un uomo con il cane a pochi metri e la scena continua come se non ci fosse nessuno intorno. Il video è diventato virale tra indignazione, ironia e incredulità. E non è un caso isolato. In Veneto ci sono già state multe fino a 10.000 euro. Mi sembra a Montebelluna ci sia stato. Evidentemente l'aria fresca. Comunque non è un caso isolato, in Veneto ci sono già state multe fino a 10.000 euro per episodi simili. Allora vi chiediamo, perché qua la domanda mi sorge spontanea, vi sembra normale arrivare a fare una cosa del genere in pieno centro paese davanti a chiunque possa passare? Cioè, voi lo fareste mai? E soprattutto, nella vostra esperienza, vi è mai capitato in luoghi strani di lasciarvi andare? Perché ci può stare il luogo strano, ci può stare in automobile, magari... Però quello che mi chiedo è, secondo voi è plausibile? Perché magari fra tutte le persone che ci ascoltano ci sono anche delle persone che effettivamente gli è capitato di essere preso dal raptus, dall'impeto sessuale, così in luoghi veramente particolari. Però se io vado a memoria, non c'è stato proprio un luogo veramente curioso, particolare, anche quando ero un po' più giovane. Avevo una ventina, anche fai una trentina di anni in meno. Cioè, però non mi è mai capitato un luogo stra iper mega curioso, cioè il posto più curioso dove può essermi capitato in un parcheggio. Ma voi fate un attimo mente locale, vi prego. Cioè, pensate se nella vostra vita, nella vostra esistenza, vi è mai capitato un luogo veramente particolare o curioso, o se non vi salterebbe mai in mente una cosa del genere. 333-2688-688, partiamo da qua, messaggio vocale, messaggio scritto, quindi note vocali, note scritte. ATB Topic, A7S, Your Love in arrivo.

0: Allora, sui San Pietrini in centro ad Agordo non è che sia il luogo più comodo in assoluto dove uno possa fare l'amore, soprattutto perché c'è qualche passante che magari c'era quello che portava a spasso il cane che li ha filmati, per questo cioè, vi stiamo raccontando questa storia, ma ciò che ci lascia un attimo perplessi è che uno può essere anche preso dall'impeto, dal raptus così della sensualità, ma credo che poi la praticità, la comodità interviene su tutto. Allora vi ho chiesto nel vostro passato, nelle conoscenze che avete, nei racconti che vi siete fatti anche al bar, cioè vi è mai capitato nella vita, perché io ho fatto una riflessione, ho detto vi è mai capitato nella vita un luogo veramente particolare e curioso che vi ricordate, dove voi, i vostri amici oppure chi conoscete possa aver fatto una cosa del genere? Perché sui San Pietrini in centro abitato non è proprio comodissimo, però mi chiedevo altri luoghi magari più appartati. C'è chi mi scrive, ma siamo fuori di testa? Un conto è un momento di passione che ti scappa in un posto un po' appartato, un altro è farlo in mezzo alla piazza principale con la gente che potrebbe passare da un momento all'altro. Va detto che non era proprio la piazza principale, era una via trasversale, però insomma, siamo sempre sui San Pietrini in mezzo alla strada. Quella non è passione, è mancanza totale di rispetto per gli altri e per se stessi. Non giudico chi ha voglia di trasgredire, ma ci sono dei limiti. 333-2688-688 per raccontarci se... Così nel vostro rientro oggi pensandoci dite ma sì, mi è capitato una volta in un momento di passione di farlo in spiaggia in mezzo ai mosconi, però non c'erano quelli che controllavano come adesso magari ed era sicuramente più comodo e più pratico, non lo so, cioè, però raccontateci la vostra. Noi ritorniamo fra pochissimo con i primi messaggi vocali.
1: Radio Company, tutti in lista club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: sorry, scusa, lo sento, per i pinguini tattici nucleari. La domanda di oggi nasce da quello che è accaduto ad Agordo in queste ore, quello che è successo anche a Montebelluna, credo qualche mese fa, che avessero colto sul fatto, ma era successo anche in centro Mestre, insomma, dei luoghi poco appartati dove fare l'amore. E da lì vi abbiamo chiesto, ma a memoria, nella vostra vita, nella vostra esistenza, vi ricordate di amici, voi, parenti che lo abbiano fatto in luoghi veramente particolari, che poi ve lo hanno raccontato nel corso del tempo e che voi non immaginereste mai come luoghi, perché comunque siete di quelli pratici, quasi pigri nel volerlo fare, e se siete pigri magari raccontatecelo. Note scritte, note vocali, sentiamo chi c'è in lista.
1: Posto molto strano che nessuno si penserebbe mai, è su un albero mezzo al piave, con dei bei rami grossi che si poteva anche sedere. Lei era mezza ninfomane e qualsiasi momento era buono, e l'albero è stata la sua, e lì è stata la prima volta che mi è capitato in un luogo così strano. Ciao.
0: Ma l'albero era in mezzo al gretto del fiume, mi chiedo. No, per capire, no, per giustamente per capire se cioè, ci poteva essere il rischio di dover fare velocemente, perché se ci fosse stata la piena magari c'era anche quel rischio lì. Perché c'è, là bisogna essere veloci e rapidi. Va bene, grazie. Intanto abbiamo, che comunque sicuramente particolare come luogo, anche se fosse stato al lato del fiume. Comrade con Love Sombra. Radio

1004 spiaggia di Lignano di notte su una sdraio. Il brutto è che nel frattempo ci hanno fregato i cellulari dalla borsa di lei appoggiata sullo sdraio a fianco. Denuncia ai carabinieri alle 4 del mattino. Non vi siete accorti di niente? Erano talmente tanto presi dalla passion che non si sono... Bravi però questi che gli hanno fregato i cellulari, perché borsa, neanche appoggiati così sulla sdraio, cioè nella borsa di lei. Mi sono andati bravi, però cioè erano evidentemente impegnati, non si sono resi conto, perché evidentemente la posizione non permetteva di controllare. C'è Miley Cyrus con Flowers in arrivo.

storia che ha lasciato tutti a bocca aperta arriva da Agord in provincia di Belluno. Un video notturno mostra una coppia avere un rapporto sessuale in pieno centro paese sui San Pietrini dell'isola pedonale tra bar e negozi. Non un angolo nascosto proprio nel cuore del paese, la cosa che ha colpito di più è la totale noncuranza. A un certo punto passa persino un uomo con il cane a pochi metri e la scena continua come se non ci fosse nessuno intorno. Il video è diventato virale tra indignazione, ironia e incredulità e non è un caso isolato. In Veneto ci sono state già multe fino a 10.000 euro per episodi simili, successo a Montebelluna, poi è successo in Centro a Mestre. Non che noi siamo dei perbenisti da questo punto di vista, è che magari non è il luogo più pratico, cioè in centro città, in centro paese, sui San Pietrini, non è proprio comodissimo, è quello che... E da lì ci siamo chiesti, ma voi, cioè, vi verrebbe mai in mente di farlo in centro città, su una strada, che so, in una calle veneziana, sull'aereo? Eh sì, perché magari, sai, in una calletta stretta non ti becca. Sai che c'era il rischio che li hanno beccati anche, secondo me, a Venezia recentemente, perché era successo anche qui. Allora, sesso completo no, mi scrivono. Ma mi è capitato, ma i preliminari fatti con le mani, fatti anche bene, mi è capitato in giro sia in discoteca che in ristorante, alla nostra amica che vuole restare anonima, che non ha messo il nome, quindi va benissimo. Però sia in ristorante che in discoteca siamo comunque sempre in luoghi chiusi, secondo me, e là sei già un po' più coperto. Metti che sotto il tavolo, in avvicinamento, in discoteca, in angoli bui e nascosti dove hai il controllo della situazione, perché c'erano discoteche, secondo me, quando i divanetti ancora erano piazzati in posizioni strategiche che ti permettevano di controllare di tutto di più. Quindi grazie per queste, però non siamo, secondo me, nel luogo aperto. C'è LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

rifatta. Posso dire che ci sono degli amici anche che sono strategici dal punto di vista, non tanto perché se io dico posizione uno si immagina subito e dice ma no, ma dai, cioè la posizione non si può descrivere. No, intendo proprio la posizione nei confronti degli altri. Adesso vi spiego il perché. Mi è arrivato un messaggio che dice da parte di qualcuno: in montagna, eravamo in una vallata, ok? Si vedeva la gente camminare giù e noi dominavamo l'alta quota. Questa è strategica, ragazzi, questa è strategica, perché facile è scendere, molto ma molto più difficile è salire. Quindi se tu sei in alto e domini, prima che uno faccia i chilometri per raggiungerti hai tutto il tempo di controllare e di verificare. Quindi devo dire molto molto bravi, perché se sei in vetta sì, possono arrivare da più lati, però se la vetta è abbastanza, cioè diventa difficile, diventa veramente difficile. Quindi bravi per la posizione, in questo caso la posizione è strategica, nel senso che controlli dall'alto e domini chi sta in basso. Certo, è l'unica cosa, è paura, è che in vetta c'è un po' di freddo e quindi secondo me uno mi risente della temperatura. Ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, state lì.

voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage.

0: scoperto che ci possono essere dei luoghi curiosi, cioè spiaggia, che so, sugli scogli. Per esempio c'è qualcuno che dice: ciao ragazzi, un mio amico a Malta, gli è successo sugli scogli, ginocchia distrutte, Antonella, comunque irrispettoso multare. Vabbè, la multa arriva se ti colgono sul fatto, perché sai che se rischi di farlo all'aperto, sai che sono atti osceni in luogo pubblico, e in quel caso le multe sono molto salate. Sono molto molto salate. Di solito le forze dell'ordine chiudono un occhio se sei dentro l'automobile e sei tentato un attimo di appartarti, cioè in quel caso non è che vanno. Certo è che se sei in mezzo alla strada ad Agordo, sui San Pietrini, uno ti fai un male ginocchia, non oso immaginare cosce, cioè l'igiene, poi non ne parliamo, vabbè, quella su. Però al di là di questo ci siamo fatti la domanda: ma vi è mai capitato di farlo in un luogo veramente curioso, improbabile, che so, abbiamo pensato all'aereo piuttosto che nelle calli di Venezia, cioè dei luoghi particolari nella vostra vita? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao qui. Stefano, secondo me questi di Agordo non c'erano con la testa, perché nessun sano di mente farebbe una cosa del genere in centro. Anche a me è successo, ma in spiaggia, sugli scogli, una sera, distante dagli occhi indiscreti di chiunque, è stato anche molto bello, però questi secondo me non stanno bene con la testa.
0: Dove hai anche, magari come l'amico di prima in montagna, dove hai la possibilità anche di verificare se qualcuno si sta avvicinando, perché magari sei con c'è, però hai la, diciamo, la vista che ti permette di controllare tutta la situazione attorno. C'è Chris da Sarandì con Good Old Days. Radio Company. The summer is magic.

All Days, il pezzo di Chris de Sarandi. Insomma, dopo quanto accaduto in queste ore, vi sembra normale arrivare a fare una cosa del genere in pieno centro paese davanti a chiunque possa passare? Vi stiamo parlando del caso di Agordo. Di due, diciamo che si stavano così accoppiando in centro strada, allora, proprio in centro, perché ci sarebbe la piazza, quella dove ti parcheggi con i San Pietrini, però doveva essere una delle vie adiacenti, diciamo non proprio frequentatissima, però. Vabbè, da lì vi abbiamo chiesto, vi sembra normale? Vi è mai capitato in luoghi strani di lasciarvi andare? C'è qualcuno che mi scrive assolutamente no, mai, ma non tanto per paura della multa, quanto perché per me certe cose restano intime per definizione. L'idea stessa che qualcuno possa vedermi mi toglierebbe ogni voglia, altro che citazione rispetto a chi la pensa diversamente, ma io sono fatta così, scrive Federica, possiamo capire perfettamente che uno possa sentirsi così osservato. C'è chi invece si sente eccitato anche dalla situazione, però il rischio c'è, perché c'è il rischio, ricordiamo, della multa, e possono essere anche molto ma molto ma molto salate. I Mani, Don't Be So Shy.

0: La cosa bella è che a microfoni spenti, no, mi stavo confrontando col Ciringhito sui luoghi più strani dove può essere capitato, cioè nella mia breve vita. Essendo giovanissimo nella mia brevissima vita. E ci sono dei luoghi che per il Ciringhito sono assolutamente curiosi, ma sono sempre luoghi al chiuso, cioè non è questa apertura così, ma sentiamo chi c'è in lista. Vai.
1: Sono passati ormai 27-28 anni, sì. Comunque al parco dei bambini con la babysitter, ecco. Alle 5:30-6 del pomeriggio, cose rischio. Folli, da pazzi, se adesso ci penso bene, da galera.
0: 5:30 del pomeriggio, bisogna vedere anche se era periodo estivo o periodo invernale. Perché il periodo estivo c'è ancora luce e quindi è ancora più da pazzi perché ti possono vedere. Il periodo invernale invece cala già la sera, quindi sulla sera, sai, sull'imbrunire, se. Però fa freddo e lì diventa scomodo con l'abbigliamento. Però insomma, devo dire la verità, l'aperto sì, effettivamente non così pratico e non è rischioso. Mettiamola così, rischioso. Grazie per questo racconto. Da pazzi, sì, ci può stare. C'è Dito nella piaga con Businessman.

0: Man. Allora, Luca mi scrive: io penso solo una cosa. Guardando quella storia, i San Pietrini, già la posizione scomoda, toglierebbe ogni romanticismo. Altro che location esotica. Se proprio devo trasgredire, almeno scelgo un posto dove non rischio anche il mal di schiena, oltre alla multa, perché c'è il rischio multa e c'è anche il mal di schiena, questo me lo scrive Luca. Poi c'è qualcuno, come Davide, che invece dice: alla mia età, dico la verità, il comfort ha vinto sull'avventura da un pezzo. Ma capisco chi da giovane ha voglia di provare l'ebbrezza del rischio, purché lo faccia con un minimo di attenzione e non disturbare o scandalizzare chi passa per caso. Il problema di Agordo è proprio l'assenza totale di questa attenzione, cioè del fatto che comunque sia stato fatto in centro strada e in pieno centro, dove uno portava giù il cane e dice: amore, vado giù a portare il cane un attimo, e ne trova due in strada, così, che stavano amoreggiando. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo, sarà ancora tutto in lista.
1: Tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
7: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
6: Radio Company.
7: In Campania, in Italia.
6: Nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: A Movement to the Sun, Ugel, Imal, Angel, Ultranatte, uno dei pezzi di quest'estate insieme a Jamiroquai invece con la sua Cosmic. Tutti e due ci sono piaciuti, per Tutti in Lista vi abbiamo parlato del caso di Agordo, dove due si sono messi praticamente a fare l'amore per non usare, fare del sesso praticamente centro strada sui San Pietrini, senza appoggio, senza storia, senza niente, quindi anche la difficoltà diciamo della posizione in centro ad Agordo. E da lì vi abbiamo girato la domanda di stasera: vi sembra normale arrivare a fare una cosa del genere? Seppur presi dalla passione, erano completamente fuori di testa. E voi, vi è mai capitato in luoghi strani magari dove vi siete fatti anche voi cogliere un attimo dalla passione? Io penso che quei due fossero ubriachi e sotto effetto di qualcosa, perché la lucidità normale non ti porta a fare una cosa così plateale senza nemmeno accorgerti di un uomo che passa col cane a 2 metri. Non è nemmeno più trasgressione, è proprio perdita del senso del pudore più elementare. Quindi c'è Roberto che la pensa così. Noi invece a questo punto, fra un attimo altri messaggi, ma intanto controlliamo l'ora. Le 19, 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, ad Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, alla funzione presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Ucraina, nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica, si sono riuniti a Kiev i volenterosi. Il Premier britannico Burnham formalizza l'autorizzazione a costruire i missili a lungo raggio Storm Shadow, mentre la Commissione Europea aveva approvato in mattinata nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. L'Iran sta completamente collassando, così Trump sul suo social Truth, nelle ore in cui tocca record negativi la moneta iraniana e si avvicina all'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico che prevede sanzioni economiche senza precedenti per Teheran. Serie A, si chiude oggi la prima giornata, dalle 18.30 Bologna e Lazio sono in campo al Dall'Ara, dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura. Per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
8: Disco Doc 70-80.
9: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

notte, ma non è partita come, diciamo, il tormentone che mi aspettavo. È un po', sì, una delle canzoni presenti in quest'estate, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, però c'è il tormentone, secondo te? Non è, c'è Ciringhito che mi guarda perplesso, nemmeno lui lo vede. Noi invece abbiamo delle canzoni storiche, ne abbiamo tre in questo caso, e su queste tre voi potete sceglierne una, pezzo A, pezzo B o pezzo C, e decidere quale di queste tre andremo ad sentire in questa serata, con le vostre preferenze, che noi non facciamo nient'altro che sommare, e quindi grazie alla somma vediamo quale di queste tre appunto ha vinto stasera, una specie di votazione. Pezzo A, Alphaville, Big in Japan. Facile essere grandi in Giappone, eh? Pezzo B, The Twins, Face to Face. Pezzo C, Donna Summer, I Fell Love. C'è già la sfera che vedo che mi sta facendo brillare, guarda. Sono tutto glitterato così sulle note di Donna Summer. Allora, quale volete come pezzo? Il pezzo A, Alphaville, Big in Japan, il pezzo B, Twins, oppure pezzo C, Donna Summer? Lo scegliete voi. 333-2688-688, avete il tempo di una canzone. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.

0: Dylan, gli Alphaville, la storia l'abbiamo rifatta oggi pomeriggio grazie alla vostra scelta e le preferenze che hanno fatto cadere, diciamo così, pendere l'ago della bilancia verso gli Alphaville. Rispetto a chi stava in seconda posizione c'erano i Twins, terza Donna Summer, così per dare ogni tanto anche dei risultati, perché se uno manda le preferenze così sa che comunque hanno stravinto gli Alphaville. Mentre adesso abbiamo la new track, c'è Benny Blanco con Selena Gomez, Becky G, Te Olvido, Lala.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. Lala.

0: vedo, lalla, Barry Blanco, Serena Gomez, Becky G, il pezzo che abbiamo sentito come new track per tutti in lista Club Privé in questa serata. Noi ci fermiamo solamente un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme. Sarà sì tutti in lista, ma sarà anche il momento del nostro effetto, quindi giochiamo un po' per chiudere in serata anche stasera.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate. Company.

L'abbiamo ritrovato anche lui, che non farà più parte di questa nuova edizione di X Factor per la stagione nuova che sta per partire, perché è uno dei giudici che ha abbandonato, no? Lui, mi sembra, se non l'unico, perché ci dovrebbe essere Irama, Jack La Furia, ritornerà quindi Gabbani e poi c'era ancora lei, la Iezzi, che sarà un'altra dei giudici per questa nuova stagione. Siamo pronti invece anche oggi a giocare con il nostro effetto? Come funziona? Semplice. Vogliamo conoscere un aspetto della vostra personalità, oppure conoscere come andrà il vostro futuro, o conoscere addirittura come potrebbero andare i prossimi 3 anni, oppure il mese successivo? Tutto questo lo sappiamo grazie agli effetti, che sono quei giochi che intrattengono così sui social. Voi date la vostra faccia, degli elementi, un numero, qualcosa, e loro vi danno delle risposte. La stessa cosa la facciamo noi in radio, in maniera molto molto semplice, per quelli che vogliono giocare con noi, per quelli che si vogliono intrattenere un poco, per quelli che si avvicinano a questa nuova pratica come, diciamo, i primati nei confronti del monolite di 2001 di Odissea nello spazio. Questo è il paragone, per questo c'è questa musica in sottofondo ogni volta. Come fare a partecipare oggi? Intanto, se volete una risposta sulla vostra personalità, perché ci abbiamo giocato già la scorsa settimana, ci è piaciuto molto, mi è piaciuto proprio tanto. Le rune, lo sapete che cosa sono le rune? Sono i caratteri degli antichi alfabeti germanici usati dai popoli nordici e germanici, e per ognuno di voi ci potrebbe essere una runa estratta stasera per conoscere qual è la vostra personalità. Se volete avere una risposta, ma ripeto, se volete avere una risposta, ci mandate il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito, e noi vi tiriamo fuori la vostra runa. Ripeto, nome, segno zodiacale, animale preferito, colore preferito, al 333-2688-688. Vediamo quale runa si abbina per voi e quale personalità mi avete. Clean Bandit con Zara Larsson, Symphony.

personalità grazie alle rune, che sono questo antico alfabeto germanico che vi dice chi siete. Potete scoprirlo solamente all'interno di Tutti in Lista Club Privé, mandando il vostro nome, il segno zodiacale, il colore all'animale. Poi l'oracolo dà la risposta. Non so come venga fuori, però ogni volta ci dà la risposta. Allora, Nicola è del segno dei pesci, il suo animale preferito è il cane, il colore è l'arancione. Ti dico che la tua runa è il Dagaz. E uno dice, come ti immagini la runa Dagaz adesso? Mica semplice da spiegare. Immaginati un 8, però fatto da due triangoli che si vedono. Spiegato bene? Il simbolo dell'infinito con due triangoli che si stanno guardando. Ti va meglio? Ok. Perché sono orizzontale, non è verticale. Quindi è un segno dell'infinito con i due triangoli che si guardano. Questo è il Dagaz. Allora, Nicola, tu hai un modo tutto tuo di vedere le cose, dove gli altri restano fermi al buio, tu intuisci il primo chiarore. Sei sensibile, forse più di quanto lasci intendere, e proprio questo ti fa capire che gli altri non colgono. Sta arrivando un cambio di luce, un momento in cui qualcosa che ti pesava si apre finalmente e respiri. La runa ti annuncia che l'alba dopo la notte, quindi ogni buio prima o poi diventa giorno. Mi sembra positivo, Nicola, non mi sembra niente male questa. Dici se ti si ritrovi. Questa Tiziana, segno del Sagittario, il suo colore è il nero, ovviamente l'animale è la pantera. Il Kaunan è il simbolo runico, che è come una V ribaltata, però più piccolina, verso l'esterno. Sì, ribaltata verso... Questo è il Kaunan. La K, la V della K, per darti un'idea. Tiziana, tu hai un fuoco dentro che non passa inosservato. Quando qualcosa ti appassiona, ti ci butti con tutta te stessa e trascini gli altri con le tue energie. Sei istintiva, libera, non ti fai domande due volte, una strada ti chiama. In questi giorni un'idea, un desiderio, una scintilla creativa si accende con più forza. Non lasciarla spegnere. La runa ti dona la fiamma che illumina. Chi porta il fuoco non teme assolutamente il buio. Secondo me qua l'oracolo ne sa più di noi, ne sa molto più di noi. Abbiamo Sombr, My Body Isn't Ripley.

0: Bello, bello, perché era Sombra con My Body Isn't Ready. Abbiamo sentito nel nostro pomeriggio. Allora, abbiamo fatto Nicola e Tiziana. È un'altra fortunata di oggi che andiamo a scoprire qual è la sua runa. O anche perché potrebbe essere runa, ma anche pietra runica, perché c'erano anche le pietre abbinate. E abbiamo Jenny, che è del segno della bilancia. Il suo colore è il blu e l'animale è il cavallo. La sua runa è il giunio, anzi vunio, scusami, vunio. Tra l'altro il simbolo di questa runa è come una P, quasi una P però col triangolo, quasi fosse una, sì, appuntita la P, non è rotondina, è una P appuntita. Jenny, tu porti armonia dove arrivi, hai il dono di far sentire le persone al posto giusto, di scegliere e di sciogliere soprattutto le tensioni con naturalezza, cerchi la bellezza nelle cose e negli altri e chi ti sta vicino se ne accorge subito. Una gioia sta arrivando verso di te, è qualcosa che aspettavi e che finalmente si mette a posto come doveva essere. La runa ti annuncia la serenità che meriti, dove c'è equilibrio fiorisce la felicità. Ti ci ritrovi, Jenny? Facci sapere. C'è Sonia, segno dell'acquario, il suo animale è il gatto, il colore è il viola, lei ha l'otala. L'otala è un rombo con un appoggiato su una piramide. Questo per dare. Eh beh, perché è importante, insomma, conoscere qual è la propria runa. Quindi, rombo sopra, non il pesce, il rombo con la piramide. La vi ribaltata. Sonia, tu sai che sei. Sonia, tu sai chi sei e da dove vieni. Hai radici solide che ti tengono ferma anche quando tutto intorno si muove. Sei fedele ai tuoi valori, alle tue persone, a ciò in cui credi. E questa è una ricchezza che non tutti hanno. In questi giorni qualcosa legato al passato, alla famiglia, torna a bussare, portando con sé una risposta che cercavi. La runa ti riporta ciò che conta davvero. Chi conosce le proprie radici non teme il vento. Questo non so, ogni tanto non faccio domande. Fra un attimo ne scopriamo altri. Intanto c'è anche un altro successo, quello di Gordo con Loco Loco.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: I want you. Mi dispiace perché Jenny ha detto: ma no, mi hanno interrotta mentre stavo sentendo la mia descrizione, Jenny. Mi dispiace, non c'è replica addirittura, per gli effetti proprio non c'è proprio replica. Comunque tu porti armonia dove arrivi, quindi questo è il dono che tu porti. Dobbiamo invece scoprire il segno di Filippo, che è del segno del leone, verde e cane, il suo animale preferito. Per lui c'è il mannaz. Mannaz caduta dal cielo, tra l'altro. Battutona. Il simbolo è fatto come una M, però immaginati che sulla punta della M ci sono le linee che continuano fino ad arrivare alla base, cioè alla riga dritta. Sono stato è come se fosse una P fatta col triangolo e la P ribaltata speculare dall'altra parte, per intenderci. Allora, Filippo, tu sei uno di quelli che tengono insieme il gruppo, la gente ti cerca perché sa che ci sei, che ascolti, che sai mettere ordine dove c'è confusione, un senso di giustizia forte, e gli altri lo sentono, ti danno fiducia quasi d'istinto. Sta per arrivare un momento in cui ti verrà chiesto di fare da guida, di prendere in mano una situazione, e tu sei pronto. La runa ti mette al centro, chi sa stare tra gli altri diventa punto di riferimento, e tu sei quel punto di riferimento. Ti va di fare il punto di riferimento o preferivi fare un altro punto? Non lo so. Ci fermiamo qui comunque con tutti in lista Club Privé, ritorniamo domani con un altro effetto e fra pochissimo ancora, fra pochissimo con tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Club Privé, grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso. Noi ritorniamo domani a partire dalle 18 sempre qui su Radio Company con un nuovo argomento, con l'Happy Vibes, con tutti gli appuntamenti che insomma si susseguono in queste due ore. Grazie al Ciringhito in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, vi lascio con il One Love One Live, quindi c'è anche lui Enrico Sisma che sta per te, c'è Viviana quindi c'è Viviana che vi sta per tenere compagnia in questa serata. Ciao a tutti, a domani!
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: Radio Company.
2: Radio Company, one love, one live.
5: Ciao a tutti, sono Viviana, buon lunedì 24 agosto 2026. Sì, in una situazione un po' inedita, siete abituati ad ascoltarmi la mattina, ma avevo voglia di stare con voi questa settimana anche tra le 20 e le 22. Ruotiamo un po' per quanto riguarda One Love, One Live, versione estiva in questo agosto che per tanti di noi sembra non finire mai. Abbiamo vissuto un'estate incredibile, però ecco, in questi ultimi giorni sicuramente almeno al nord ha rinfrescato. Ci rinfreschiamo anche con un sacco di musica. Cominciamo subito con The Bausa, Magnetic su Radio Company.
4: One love, one live on Radio Company.

0: Mika, Staring at the Sun su Radio Company nel nostro lunedì in serata. Dove siete? Cosa fate? Siete in giro oppure inizio settimana? Un attimo, appena tornati dalle ferie magari ci riposiamo anche. Avete preso tutte le cose che erano in valigia e le avete buttate sulla sedia? Siete un po' disordinati o forse no? Ne parliamo tra poco. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ciao a tutti, buona serata, buon lunedì 24 agosto, questa è Radio Company, io sono Viviana. Allora, volevo sapere se vi reputate persone disordinate oppure no, ma siete di quelli che hanno la sedia sommersa da felpe, jeans, magliette? Sappiate che la scienza ci dice che non è per forza simbolo di pigrizia, potrebbe semplicemente indicare una mente più creativa, flessibile, poco interessata a sprecare energie in compiti noiosi. Ma che palle piegare i vestiti, diciamo. Diciamoci la verità, c'è chi lo fa, c'è chi è completamente ossessionato dall'ordine. Noi, immersi nel nostro caos, in realtà siamo semplicemente, dai, non diciamo geniali, ma più creativi, questo sì, almeno secondo la scienza. Quindi, se qualcuno ci critica per la sedia piena di vestiti, guardiamolo negli occhi e rispondiamo: non è disordine, è un laboratorio creativo. Sì, vabbè, c'è Madame, Mama non Mama, su Radio Company. One love, one live. On Radio Company.

0: live.
1: Stiamo facendo il pieno di musica in questa serata insieme, in cui magari siete in macchina, magari spaparanzati sul divano, magari state ancora in vacanza, il pensiero di tornare al lavoro, per carità. Io sono Viviana, questa è Radio Company, ciao a tutti e buon lunedì sera in questa versione serale inedita, un po' diversa, ma mi piace accompagnarvi in qualunque cosa stiate facendo, magari anche cucinando, perché no, allora potrebbe essere quella giusta. Allora, qualche settimana fa era il compleanno anno di Madonna, che ha festeggiato il suo 78esimo compleanno a Corfù, era in Grecia, grande festa insieme ai figli, insieme al fidanzato Achim Morris, trentenne. Dopo una cena in una taverna locale hanno ballato fino a tardanotte per le strade del paese, una serata che è stata molto ricca di musica, di tradizioni, di cose belle, e Madonna non è nuova a questo, lo faceva già a Portofino, lo ha fatto per tanti anni in Puglia, ha lasciato per un attimo l'Italia, per quanto ha fatto arrivare proprio dal nostro paese un coro di voci bianche di bambini per cantarle tanti auguri e non solo. Torta a forma di cuore bianco con un grande occhio al centro della serie La Queen, anche da qui vi guarda, e ci ha dato anche un suggerimento, ovvero mangia, prega, ama, bevi, balla e divertiti. Beh, se diventiamo come te, Madonna, eseguiamo subito. One love, one live on Radio Company.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

0: One Love, One Live.
1: Another featuring 54 Ultra, Talk to You su Radio Company, canzone che è andata fortissimo in questa estate 2026, in cui in realtà il tormentone italiano invece non l'abbiamo ancora trovato, o forse sì. Va bene, rimaniamo nel dubbio, ma un dubbio anche è questo, probabilmente, se avete un animale, un gatto in particolare. Ma quando lo chiamate vi risponde? Perché il cane lo fa, siamo certi, si gira, viene, ci dà la zampa. Ma il gatto, se lo chiamiamo per nome, capisce che lo stiamo chiamando? Vi dico tra poco cosa ci rivela la scienza.
0: One love, one live. On Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
2: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

One Live. Ciao a tutti, buona serata, io sono Viviana, questa è Radio Company. Lunedì come va? Beh, difficile il rientro, lo posso immaginare, dalle vacanze ancora non ci siamo ripresi, ma c'è chi sta peggio, ovvero chi non è mai partito. Allora, parliamo di animali a quattro zampe, i gatti, ne avete uno? Come lo avete chiamato? Io ne avevo uno da piccola, si chiamava Nuvola. Nuvola, vieni? No, se gli fai... viene, ma se lo chiami Nuvola, cioè nel mio caso, capisce che sto chiamando proprio lui o lei? Beh, la scienza ci dice che un orecchio che si gira, uno sguardo veloce, un piccolo movimento della testa potrebbero farci capire che ha capito, ma delle volte non si gira proprio. Beh, ha capito lo stesso, eh sì, ce lo rivela appunto la scienza. I gatti riescono a distinguere il proprio nome da altre parole simili, anche quando viene pronunciato da persone diverse, quindi non solo dal padrone, ma la reazione può essere discreta o possono anche non reagire perché non hanno voglia, cioè ci stanno ignorando, dobbiamo mettercela via, non gliene frega niente, quindi è proprio come dicono. Vabbè, i cani sono un'altra cosa da questo punto di vista, arrivano, ti fanno le coccole, i gatti invece, ragazzi, non hanno voglia di ascoltarci, però gli vogliamo bene lo stesso. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Ciao a tutti, sono Viviana, siete all'interno di One Love, One Live in questo lunedì sera. Sì, una situazione diversa rispetto alla mattina, più intima, e sono felice di condividere con voi queste due ore, dalle 20 alle 22. Questa è Radio Company, allora io volevo parlarvi del fatto, se magari siete in viaggio, in questo momento siete in macchina. Avete mai notato che i viaggi di andata sembrano sempre più lunghi rispetto a quelli di ritorno, o non ci avete mai fatto caso? Il motivo è che il nostro cervello ci inganna. Non è una questione di traffico, si tratterebbe di un'illusione. Il viaggio di ritorno potrebbe essere più veloce perché si è più familiari con il percorso, no? L'abbiamo fatto all'andata. No, la spiegazione è un'altra, si chiama effetto del viaggio di ritorno e sta nel fatto che viene percepita come più breve perché durante l'andata l'eccitazione di raggiungere la meta ci fa sottovalutare la distanza da percorrere, il tempo sembra trascorrere più lentamente perché non ce ne rendiamo proprio conto, siamo così felici di arrivare al mare, in montagna, nel posto che sognavamo da mesi, che proprio perdiamo un po' la cognizione dello spazio, ma soprattutto del tempo. Se siete in macchina fateci caso, spero stiate andando però e non tornando dalle vacanze. One Love, One Live on Radio Company.

0: live.
1: Gianna Nannini e Marracash, che dà quel tocco in più a una canzone già iconica come America appena ascoltata su Radio Company. Questa è One Love One Live. Buona serata a tutti, buon lunedì qualunque cosa stiate facendo. Io sono Viviana, rimanete con me ancora per un'altra ora insieme su Radio Company.
2: One Love One Live on Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Rihanna, White Girl Wasted, il nostro successo del presente dal passato, Paul Johnson con Get Get Down. Buona serata, buon lunedì, sono Viviana, questa è One Love One Live con me fino alle 22.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Park.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Company. Ciao a tutti, sono Viviana, questa è One Love, One Live. Parlando di un'altra cantante salentina, sono stata da poco in Salento, ragazzi, ho comprato anche il profumo Eau de Parfum ai pasticciotti. Che mi aiuti magari, perché insomma, secondo me può essere un buon profumo per rimorchiare, un ottimo profumo, li prendi per la gola. Allora Emma, che viene proprio da quelle parti lì, ha detto ultimamente, ha dichiarato: esteticamente mi do un 10, sono una figa, hai ragione, lo sei, te lo diciamo pure noi, non ho un fidanzato da anni, nelle relazioni non sono brava, però se mi chiami alle 4 di notte, io alle 4 e 5 sono già in macchina, quindi con gli amici sono veramente una persona d'oro. Ma guarda, posso dire che io mi associo, io team Emma, noi che diamo tutto agli amici e poi per quanto riguarda l'amore magari siamo un disastro. Non ho un fidanzato dal 97, ha detto. Te lo auguriamo se lo vuoi e se no da soli, ma quanto si sta da Dio, diciamocelo. One love, one live. On Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43732.
6: C'è come Company, c'è come C Radio.

Buon Liv, buona serata, buon lunedì di rientro per alcuni di voi sono rientrati al lavoro, di vacanza per altri, ecco, godetevela. Se andate dalle parti di Siniscola in Sardegna, sappiate che c'è un operaio, Claudio, che si dedica a una singolare forma di protesta, ovvero toglie dalla spiaggia libera tutti gli ombrelloni e i lettini lasciati dai bagnanti per prenotare il posto. Avete presente quelli che mettono l'ombrellone, poi se ne vanno in modo che il giorno dopo non devono impazzire a trovare un posticino per potersi sdraiare? Già ce l'hanno, lo hanno prenotato. Ecco, lui ve li leva tutti. È diventato virale su TikTok perché ha condiviso un video in cui fa proprio questa operazione. Sto facendo il mio dovere, ha detto. Questa non è la spiaggia dei turisti che mettono gli ombrelloni come gli pare, ma è la spiaggia di tutti. Quindi non è che il posto si può prenotare, è troppo facile. Chi arriva prima è meglio alloggia. Funziona così. E lui vuole proseguire questa battaglia. Beh, dai, speriamo che ci riesca, perché in fondo lo sappiamo che ha ragione. Abbiamo parlato di lei dal Salento proprio poco fa. Arriva Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio Company. One love, one live on Radio K.

Buonasera a tutti, buon lunedì 24 agosto, sta volando il tempo inesorabilmente, ci stiamo avvicinando a settembre, che però è comunque un mese che piace a tanti per quanto riguarda le vacanze, perché c'è meno gente in giro, si sta meglio, si respira, i costi si abbattono e quindi buone vacanze ancora a chi deve farle. Sono Viviana, questa è One Love One Live. Andiamo in Cina perché è uscito il 5 agosto New Lai, un film che ha debuttato con incassi minimi, recensioni feroci, un'animazione legnosa, è un film d'animazione, un doppiaggio mediocre, una trama su un vitello appena nato che cresce e fa i conti con l'amore e il sacrificio, quindi non proprio una roba che dici oddio corro al cinema a vederlo. Eppure le prese in giro sono state così tante, così divertenti, tra meme, situazioni e spezzoni online sui social, che hanno portato un sacco di persone a volerlo andare a vedere fino a che punto fosse brutto, e quindi il film ha iniziato a incassare tantissimo, quasi ai livelli di Nolan, di Odissea di Nolan in Cina, e questo dimostra che anche il brutto alla fine può diventare bello. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Kunz, Never Going Home su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. No, non vorremmo mai tornare a casa. Sempre in giro tra mare, montagna, spiagge incredibili, mangiate pazzesche, pantagrueliche. Io quelle che ho fatto quest'estate, giuro, mai, mai nella mia vita, tra pasticciotti, orecchiette alle cime di rapa e poi mozzarelle di bufala e spaghetto allo scarpariello. Veramente, ormai posso citarvene tantissime. No, cucinarle no, eh. Adesso non mi chiedete troppo. Rimanete con noi su Radio Company, a tra poco. One love, one live. On Radio Company.
2: Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Live. Ciao a tutti, buon lunedì sera, questa è One Love, One Live, io sono Viviana. Ma avete sentito parlare dell'aura farming? È una nuova tendenza che sta spopolando sui social e che trasforma personalità e sicurezza in una vera e propria battle. Che succede? Succede che due ragazzi, c'è questo video che sta girando, si sfidano a colpi di gesti, pose, movimenti, danze per dimostrare chi ha più aura. Avete presente, no? Quando fai quelle mosse un po' da sborone, un po' da figo, come a dire ehi, io sono io e voi. Ecco, è una battle, una battaglia proprio di questo tipo. Tipo, bisogna dimostrare quanta aura abbiamo. A decretare il vincitore è il pubblico, quindi con un applausometro, quello più figo dal punto di vista delle movenze, cioè che dimostra di avere più sicurezza di sé, e viene applaudito di più. Il termine arriva dal mondo dei videogiochi, quindi dei gamer, dove farming significa accumulare punti. In questo caso però si accumula aura. Video che ve lo dico a fa, stanno spopolando su TikTok proprio in queste ore. Potremmo divertirci un po' a fare delle mosse simpatiche, divertenti, anche buffe con i nostri amici, e poi decretare chi ha più aura? Questa è la domanda di fine estate. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Safe, buona domenica su Radio Company, ma in realtà è già lunedì, quindi buon lunedì da parte mia, Viviana. Tra poco ci salutiamo, è bella questa dimensione seriale in cui ci ritroveremo ogni sera dalle 20 alle 22 in questa settimana, ovviamente anche la mattina con i matti del matinè. Rimanete qui per un successo del presente, uno del passato e poi i saluti finali. A tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: calma, la testa gira e la notte vola. Effettivamente è proprio così, sta per volare questa notte, sta per spiccare il volo. Abbiamo anche sbloccato ricordi con Corner Shop, Brimful o Vascia. Ci salutiamo per questa sera, ma ci ritroveremo all'interno di One Love One Live per tutta la settimana e poi domani mattina, come sempre, dalle 9 alle 11 per il Company Matinée. Da Viviana per questa sera è tutto, fate i bravi, a presto, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Radio Company Boutique.

0: Company Boutique Summer Vibes Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli

0: 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
1: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: Siamo pronti qui su Radio Company per l'appuntamento della sera, praticamente quello dedicato ai grandi successi di qualche anno fa. Ritorna anche questa settimana Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Come dicevo, primo contatto di questa settimana, 24 agosto. Gianluca Pacini in regia, pronto a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che sarà un'ora dedicata proprio alle canzoni che ci riportano indietro nel tempo. Quattro canzoni subito da sentire, quelle di Rihanna, 50 Cent, Jennifer Lopez. E per partire c'è In the Summertime di Shaggy.

Un'altra delle canzoni che abbiamo scelto stasera per questo appuntamento Company Yesterday era Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez, anche lei quindi tra le protagoniste di questo nostro appuntamento di stasera. Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, tra poco sentiremo assieme Robin Thicke, poi Sugar Babes, Tori Amos. Adesso ritorna per qualche minuto Eve con Let Me Be Blow Your Mind.

0: Qualche minuto con Tori Amos, era Professional Widows, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company all'interno di questo appuntamento dedicato proprio ai successi di un po' di tempo fa. Ci fermiamo, c'è una brevissima pausa, a tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

invece pronti a continuare il nostro appuntamento di stasera, lunedì, qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e grazie come sempre per aver scelto la nostra musica. A quest'ora all'interno di Company Yesterday riascoltiamo assieme solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa. Vi ricordo anche che tutte le puntate di Company Yesterday le trovate in podcast tramite il nostro sito, la nostra app, scaricando l'app di stream in questo caso, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con altre canzoni, tra poco Chemical Brothers, Missy Elliott, Lumi D con Fatman Scoop e subito Maroon 5.

Altra delle canzoni che abbiamo scelto stasera per Company Yesterday, ne abbiamo approfittato così Lumidi e Fatman Scoop assieme con Dance. Continua quindi lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini è sempre in regia. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco sentiremo Everything But The Girl, poi Nadia Lee, TNF vs. Molt Sugo e adesso Robin S. con Show Me Love.

0: arrivato il momento dei saluti, il momento di chiudere praticamente questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. Grazie come sempre a Gianluca Pacini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera. Vi aspetto, io sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company
1: Yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.